1768, quindi dai Lateranensi fino al 1798, dai Serviti sino al 1801, poi dai minori francescani dal 1820 sino al 1992. Attualmente è condotto direttamente dalla Curia di Casale, proprietaria del Sacro Monte. La chiesa, dedicata a Maria Assunta, venne ampliata nel 1483 dal marchese di Monferrato Guglielmo Paleologo, nel 1608-1612 dai Lateranensi. La facciata subì rimaneggiamenti nel 1735, tra il 1890 ed il 1913 e nel 1953. Il mosaico è anch'esso del 1953. L'interno, a tre navate, conserva importanti opere: la Madonna con Bambino e Santi, tavola autografa di Macrino d'Alba, opera del 1503, il ciclo di affreschi con le storie di Santa Margherita di Antiochia del XV secolo, attribuito a Francesco, fratello del più noto Martino Spanzotti. Inoltre, l'effigie della Vergine, statua lignea del XIII secolo, una vasta raccolta di ex voto, la Via Crucis e gli amboni di Luigi Bagna. L'origine della sacralizzazione del monte è fatta risalire a Sant'Eusebio, vescovo di Vercelli. Si narra che nel IV secolo il santo, per sfuggire alla persecuzione degli ariani, si fosse qui ritirato trasportandovi la statua della Vergine. Dopo il 1000 e sino al 1400 è documentata la presenza dell'antico abitato fortificato di Cardalona, che sorgeva sulla sommità del colle, posto sotto la giurisdizione dei marchesi del Monferrato. Scomparso il borgo, il luogo si caratterizzò, a partire dal 500, quale maggior polo devozionale del territorio. Il Sacro Monte venne progettato da Costantino Massino nel 1589. Il progetto iniziale prevedeva la costruzione di 15 cappelle, i Misteri del Rosario. Trasformato nel tempo, esso consta attualmente di 23 cappelle e 5 romitori. Alla realizzazione dei gruppi statuari in terracotta policroma e dei dipinti che ornano le cappelle lavorarono, tra la fine del 500 e l'inizio del 600, Guglielmo Caccia, il Moncalvo, Giovanni e Nicola Vespin, i Tabacchetti, di origine fiamminga ma attivi in Italia, Giambattista della Rovere, il Fiamminghino, Giorgio Alberini, Veglia d'Asti e i Prestinari. Dopo un periodo di abbandono dovuto alle soppressioni napoleoniche, si procedette nel corso dell'Ottocento ad un'intensa opera di restauro e di rifacimento delle cappelle. A questi lavori, che durarono sino ai primi anni del Novecento, presero parte Bistolfi, Brilla, Maggi, Latini, Morgari, Capra, Caironi e Loverini. I romitori, posti sulla via del ritorno, rappresentavano momenti di ascesi mistica rivolta alle figure dei santi. I nomi dei paesi riportati nei riquadri collocati sulle facciate delle cappelle corrispondono alle comunità, vicarie, che contribuirono nel corso dell'Ottocento al restauro delle stesse.

Concerto per l'inaugurazione dei restauri della Cappella del Paradiso al Sacro Monte di Crea, il 6 ottobre 1995. Partecipano Grazia Ba, soprano, Cristiana Cordero, soprano, Michele Balmamion, violino, Paola Nervi, violino, Nicola Mosca, violoncello, Terrell Stone, tiorba, Giorgio Paronuzzi, clavicembalo, direttore e organo Sergio Balestracci, coro dell'Accademia del Santo Spirito. Il programma di questo concerto è interamente dedicato ad autori del Seicento. I brani saranno eseguiti

Di Gasparo Pietragrua abbiamo ascoltato Canzone a due, detta La Bianchina, per due violini e basso continuo. Di Giovan Battista Fergusio, nella revisione di Sergio Balestracci, Anima mea liquefacta est, mottetto per due soprani e basso continuo. Di Claudio Monteverdi, Pulcra es, mottetto per due soprani e basso continuo. Di Gasparo Casati, nella revisione di Sergio Balestracci ed in prima esecuzione in tempi moderni, Flores quanti Flores, mottetto per soprano, due violini e basso continuo. Di Giovanni Paolo Cima, Sonata a tre, La Mi Do La, per due violini e basso continuo. Di Gasparo Casati, nella revisione di Sergio Balestracci, Venite Reges Gentium, mottetto per due soprani, due violini e basso continuo.

di Gasparo Casati nella revisione di Sergio Balestracci ed in prima esecuzione in tempi moderni abbiamo ascoltato Flores Quanti Flores, mottetto per soprano, due violini e basso continuo, di Giovanni Paolo Cima, sonata a tre, la, mi, do, la, per due violini e basso continuo, di Gasparo Casati nella revisione di Sergio Balestracci, Venite Regis Gentium, mottetto per due soprani, due violini e basso continuo. I sei brani ascoltati costituivano la prima parte del concerto per l'inaugurazione dei restauri della Cappella del Paradiso al Sacro Monte di Crea. La seconda parte si articola in quattro brani. Claudio Monteverdi, Pianto della Madonna per soprano e basso continuo.

Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Pianto della Madonna per soprano e basso continuo. Di Gasparo Casati, nella revisione di Sergio Balestracci ed in prima esecuzione in tempi moderni, Dulcissima Maria, mottetto per soprano, due violini e basso continuo. E di Giovanni Carisio, nella revisione di Sergio Balestracci, Tristis est anima mea, mottetto a sei voci sole.

di Gasparo Casati nella revisione di Sergio Balestracci ed in prima esecuzione in tempi moderni abbiamo ascoltato Dulcissima Maria, mottetto per soprano, due violini e basso continuo, e di Giovanni Carisio Tristis est anima mea, mottetto a sei voci sole. Francesco Fasoli Iam exulta, iam letare, mottetto per soli, coro, due violini e basso continuo. Revisione di Sergio Balestracci, prima esecuzione in tempi moderni.

0: di Francesco Fasoli abbiamo ascoltato Iam exulta, iam letare, mottetto per soli, coro, due violini e basso continuo, revisione di Sergio Balestracci, prima esecuzione in tempi moderni. Abbiamo trasmesso il concerto per l'inaugurazione dei restauri della Cappella del Paradiso al Sacro Monte di Crea, il 6 ottobre 1995. Hanno partecipato Grazia Abba, soprano, Cristiana Cordero, soprano, Michele Balmamion, violino, Paola Nervi, violino, Nicola Mosca, violoncello, Terrell Stone, tiorba, Giorgio Paronuzzi, clavicembalo, Sergio Balestracci, organo e direttore dell'Accademia del Santo Spirito.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: I tesori artistici e musicali del Piemonte. La Sagra di San Michele. Sulla vetta del Monte Pircheriano, a 962 metri di altezza, serge possente la Sagra di San Michele, o Abbazia della Chiusa. Celebre nella storia delle invasioni barbariche fu la Chiusa di San Michele, allo sbocco della Val di Susa, punto di resistenza contro eserciti calanti dal Moncenisio e dal Monginevro. Una serie di fortificazioni dal Monte Pircheriano al Monte Caprasio sbarrava il passo e qui accampò nel 773 Desiderio, re dei Longobardi, per fermare la discesa di Carlo Magno, re dei Franchi. L'episodio è rievocato dalla tragedia Ad Elchi di Alessandro Manzoni. I due avversari si fronteggiarono per qualche tempo. Poi, forse per consiglio del diacono Martino, inviatogli da Leone, arcivescovo di Ravenna, così almeno narra la leggenda di manzoniana memoria, nella quale s'adombra una verità storica, il parteggiare per i Franchi, scesi in Italia come amici della Chiesa di Roma, dei monaci già insediati in qualche cenobio della Val di Susa come quello della Novalesa, Carlo riuscì ad aggirare il nemico per la Valle del Sangone, sboccando in pianura a Giaveno. La Sagra di San Michele domina appunto la chiusa, ma quando i due eserciti stettero di fronte, lassù non esisteva che una cappella longobarda, di cui rimangono i resti nelle sottostrutture dell'attuale edificio. Tuttavia, la scoperta di resti di tubature romane fa ritenere che in cima al Monte Pircheriano, prima dell'edificio sacro longobardo, esistesse un tempietto dedicato presumibilmente a Giove e che, poiché il luogo era strategicamente magnifico, intorno dovessero stendersi opere forti a vigilare i transiti su e giù per le terre di Re Cozio. Ad ogni modo, la vita monastica comincia sul Monte Pircheriano sulla fine del secolo X, con la chiesuola costruita da San Giovanni Vincenzo, con interventi miracolosi, secondo la leggenda, dell'Arcangelo Michele. Verso il 998, un nobile alverniate, Ugo di Montboissier, detto lo Scucito, sovvenzionò il romitaggio di San Giovanni Vincenzo, trasformandolo in un piccolo convento e chiamando a dirigerlo l'abate benedettino Arverto. I primi edifici del monastero dovettero essere assai modesti. Fra essi una foresteria per ospitare i pellegrini che scendevano dal Moncenisio, dove, fin dall'814, esisteva un ospizio ad Peregrinorum Receptionem, fondato da un figlio di Carlo Magno. Ed è la parte più antica del complesso dei fabbricati tuttora visibili dall'esterno, tosto ampliata per assolvere una delle più importanti funzioni dell'attività monastica sulle vie di transito e completamente ricostruita durante recenti restauri. A questo punto subentra sulla scena della sagra un nuovo ipotetico protagonista, il grande abate fondatore e riformatore di conventi e architetto Guglielmo da Volpiano.

tornato 4 volte in Italia e aver accostato papi, vescovi, principi sui quali esercitò straordinaria autorità. Sul Pircheriano, presso San Giovanni Vincenzo, egli avrebbe condotto breve vita eremitica ribellandosi al vescovo di Vercelli. E poiché è seducente ipotesi di insigni storici francesi un intervento di Guglielmo da Volpiano nella fabbrica del celebre Mont Saint-Michel di Normandia, di cui nell'anno 1965 in Francia si festeggiò il millenario, alcuni studiosi hanno supposto che il monaco abbia avuto parte attiva nella costruzione della sagra di San Michele, data una certa affinità strutturale fra i due monumenti. La cronologia non suffraga questa supposizione, ma resta il fatto che la sagra è un esempio di come un monumento possa esprimere con la sua struttura architettonica un significato religioso, secondo gli intendimenti di Guglielmo. E perciò, disse bene Mercedes Viale Ferrero, a lui è legittimo pensare come a quello che impresse alla sagra quel carattere particolarissimo di ardita saldezza, di temeraria sfida alle ostilità della natura, come si vede nelle ciclopiche sottostrutture della chiesa detta nuova del secolo XII. Per quasi 4 secoli il monastero fu governato da 25 successivi abati. Arricchita di terre e donazioni, l'abbazia ebbe una giurisdizione che si estendeva in Italia, Francia e Spagna. Fu famosa in tutta Europa per le soste dei pellegrini, la sua biblioteca e la sua scuola. Finché nel 1379 Amedeo VI di Savoia ottenne la soppressione degli abati e il passaggio del feudo alla sua giurisdizione, sotto la guida di abati secolari detti commendatari. Nel Medioevo l'abbazia, per la sua importanza e posizione dominante, subì assalti e assedi, svolse azioni diplomatiche e guerresche. A più riprese fu trasformata in fortezza da truppe piemontesi, spagnole e francesi e venne gravemente danneggiata nel 1629, nel 1693 e nel 1706. A tali fatti d'arme si ricollega la leggenda della Bellalda, una ragazza che, per sfuggire alla violenza d'un soldato, si sarebbe gettata da un ballatoio della chiesa nel precipizio, restando però miracolosamente salva. Mentre più tardi, avendo voluto per vanità ritentare la prova, si sarebbe sfracellata in fondo al burrone. I principi sabaudi ebbero sempre particolare predilezione per la sagra di San Michele, affidata ai padri rosminiani nel 1836. In quell'anno, numerose salme dei Savoia, già tumulate nel Duomo di Torino, furono trasportate all'abbazia. Carlo Felice ne iniziò i restauri, che in questi ultimi decenni furono razionalmente condotti a termine secondo il vecchio progetto elaborato da Alfredo d'Andrade. L'abbazia si ricollega al tipo d'architettura monastica occidentale. La visita è di eccezionale interesse fin dall'esame del rudere, il sepolcro dei monaci, nella chiesuola del XII secolo dell'antico cimitero dell'abbazia. Si sale lo scalone dei morti, cosiddetto perché un tempo si scorgevano in una nicchia gli scheletri di alcuni monaci, e si giunge alla porta dello zodiaco, insigne esempio di scultura romanica, databile intorno al 1120, opera del grande scultore e architetto Niccolò, autore del Duomo di Ferrara, e antecedente dunque ai lavori di questo architetto a Piacenza, 1123, a Ferrara, circa 1135, a Verona, nel periodo 1138-39 circa. Niccolò, come Viligelmo, attinge alla scultura francese, specie a quella della seconda fase della scuola tolosana, e imprime negli stipiti della porta, coi segni dello zodiaco e i simboli delle costellazioni, e negli 11 capitelli figurati, le testimonianze della più fervida fantasia. L'interno della chiesa, complicata dalle successive costruzioni, offre mirabili documenti di scultura romanica, dai capitelli, in numero complessivo di 139, ai rilievi dell'abside. Questi appartengono, come chiarì Roberto Salvini, a un anonimo maestro della scuola di Piacenza, continuatore di Niccolò, il quale

lavorò nel Duomo Piacentino e a Castellarquato e sono databili 1170-1180. Stupende, anche se corrose dal tempo, le figure dell'Annunciazione, dei profeti, degli evangelisti. All'altar maggiore un bellissimo trittico di Defendente Ferrari, la Vergine fra San Michele, San Giovanni Vincenzo e un donatore, databile circa 1520. Forse il vescovo inginocchiato e l'abate Urbano de Miolan. Deliziose le scene della predella, meno ridipinte delle figure sovrastanti. Delle altre pitture della chiesa, la più notevole è una Deposizione, a fresco di Secondo del Bosco da Poirino, forse un monaco della Sagra, fatto eseguire nel 1505 dal priore Giovanni di Monfalcone. Nel convento si conserva un'altra Madonna di Defendente Ferrari, pesantemente restaurata nel 1918, probabilmente entrata nella Sagra sotto il governo di Urbano di Miolan. Nel coro della primitiva chiesa del secolo XI si scorgono affreschi e le arche di pietra contenenti le salme di principi sabaudi, dalla loggia romanica detta i Viretti, alta 40 metri dalla base dell'edificio, si spazia su uno stupendo panorama, da un belvedere che sovrasta di 600 metri il letto della Dora Ripari.

La scheda relativa all'Abbazia della Sagra di San Michele è tratta da Torino, Storia e Arte di Marziano Bernardi, edito nel 1975. Per i concerti di stagione trasmettiamo musica tra cielo e terra. Enrico Euron, Missa in dedicazione Sancti Michaelis Arcangeli. Prima esecuzione dedicata all'Abbazia della Sacra di San Michele. Ouverture, Introitus, Kyrie, Graduale, Gloria, Offertorium, Sanctus, Elevazione, Agnus Dei, Communio, Post Communio, Amen. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza. Direttore Massimo Peiretti. Registrazione effettuata il 16 giugno 2008 presso il Tempio Valdese in Torino.

0: Io ringrazio voi di essere intervenuti perché credo che per un compositore la cosa più bella sia condividere quello che fa, e credo che questa sera sia stata una grande condivisione. Ringrazio ancora una volta il coro, l'orchestra, sono stati meravigliosi, hanno avuto tanta pazienza, tanta gioia nel fare questo lavoro, e ringrazio per l'ospitalità che abbiamo avuto qui al Tempio Valdese. E beh, è stato bello, no, condividere le cose. Grazie.
1: Di Enrico Euron abbiamo ascoltato Missa in dedicazione Sancti Michaelis Arcangeli, prima esecuzione dedicata all'Abbazia della Sacra di San Michele. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso Musica tra cielo e terra, concerto della stagione sinfonica pubblica 2007-2008 dell'Accademia Stefano Tempia. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza. Direttore Massimo Peiretti. Registrazione effettuata presso il Tempio Valdese in Torino il 16 giugno 2008. Abbiamo trasmesso I tesori artistici e musicali del Piemonte.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: In ricordo di Sandro Fuga, nato a Mogliano Veneto, ma torinese per adozione artistica. Sandro Fuga, terza sonata per violino e pianoforte. Mosso amabile, berceuse andantino, vivo, assai lento. Violino, Sergio Lamberto. Pianoforte, Giacomo Fuga.

Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato la terza sonata per violino e pianoforte. Violino Sergio Lamberto. Pianoforte Giacomo Fuga. Sandro Fuga. L'Eternelle Chanson. Per soprano e quartetto d'archi. Prima esecuzione assoluta. Cinzia Rizzone, soprano. Quartetto d'archi di Torino. Giacomo Agazzini e Umberto Fantini, violini. Andrea Repetto, viola. Manuel Zigante, violoncello.

Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato L'Eternelle Chanson per soprano e quartetto d'archi, in prima esecuzione assoluta. Soprano Cinzia Rizzone, quartetto d'archi di Torino. Giacomo Agazzini e Umberto Fantini, violini. Andrea Repetto, viola. Manuel Zigante, violoncello. Sandro Fuga, quintetto per pianoforte e archi. Allegro energico, assai lento, assai mosso. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Con Marina Bertolo, altro violino. E Gustavo Fioravanti, viola.

0: Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato il quintetto per pianoforte e archi. Trio di Torino. Giacomo Fuga, pianoforte. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Con Marina Bertolo, altro violino, e Gustavo Fioravanti, viola. Settembre Musica 1994. Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. In ricordo e grata memoria di Sandro Fuga.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Note dal musical. Claude Michel Schoenberg, Les Misérables. La protagonista femminile, Fantine, disperata, ricorda il tempo dell'innocenza rubata con l'inganno. Il testo francese di Alain Boublil, nella versione inglese I Dreamed a Dream, è di Herbert Kretschmer.

Le voci parallele sono di Ruthie Henschel, cantante attrice nel ruolo di Fantine, e Susan Boyle, cantante non lirica che ha travolto un'incredula giuria al concorso Britain's Got Talent.

per Note dal musical Les Misérables di Claude-Michel Schoenberg abbiamo ascoltato I Dream the Dream e le voci parallele erano quelle di Ruthie Henschel, Susan Boyle. Note di classica. Alexander Borodin. Versione per orchestra d'archi del notturno dal quartetto numero 2. Archi della Philadelphia Orchestra. Direttore Eugene Ormandy.

Di Alexander Borodin abbiamo ascoltato la versione per orchestra d'archi del notturno dal quartetto numero 2, archi della Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. RNC, note di classica. Giuseppe Verdi, Aida, atto primo. Se quel guerriero io fossi, celeste Aida, voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Le voci parallele di Radamés sono di Placido Domingo e Carlo Bergonzi.

di Giuseppe Verdi da Aida, atto primo. Abbiamo ascoltato Se quel guerriero fossi, celeste Aida, e le voci parallele di Radames erano di Placido Domingo e Carlo Bergonzi. RNC, Note di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Un appuntamento quotidiano con la radio, un appuntamento quotidiano con Radio RNC e anche con questo programma Ogni finestra una canzone, tutti i giorni con voi. Un cordiale, cordialissimo saluto e un benvenuto all'ascolto di questo programma, un programma originale per la trasmissione di oggi, in quanto tutta o quasi tutta la scaletta è di una ascoltatrice da Torino. Dice: voglio rivivere la mia giovinezza e mettermi queste canzoni, eccetera, eccetera, eccetera, dopo il brano suonato. Non dimenticare di di Galdieri, un brano eseguito in forma abbastanza originale. Lo ascoltiamo per aprire la trasmissione di oggi con gli archi magici di Ezio Leoni e di Enrico Intra. Apriamo la trasmissione di oggi, auguriamo a tutti buon ascolto, un benvenuto. Rimaniamo insieme anche oggi per questo programma che è appunto abbastanza speciale e spero di fare contenta non solamente l'ascoltatrice che ha richiesto queste canzoni, ma anche tante altre ascoltatrici e ascoltatori.

0: ho incominciato il programma come facciamo normalmente, con un brano solamente suonato. Non dimenticare di Redi e Galdieri, un'esecuzione solamente suonata per questa canzone che ha avuto molto e molto successo. Vogliamo metterci in ambientazione con la prima canzone per il programma di oggi e ci ambientiamo con una canzone che ha per titolo Quando la radio, di Prato e Morbelli, la voce di Alberto Rabagliati. E farà ricordare alla signora che ha chiesto le canzoni di oggi qual era qualche situazione delle ragazzine di tanti anni fa che usavano questo metodo.
1: Ormai da qualche mese

con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato. Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante

La famosa frase "la radio Galeotta" è inserita in questa canzone, "Quando la radio". Peraltro Morbelli hanno composto questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Alberto Ravagliati. Lui diceva così, ma nel disco gli si è scritto Alberto Ravagliati, e così per le sue biografie. Dopo aver ascoltato Alberto Ravagliati, la prima richiesta dell'ascoltatrice è per una canzone di Mascheroni e Spadaro. L'orchestra diretta da maestro Tito Petralia lo accompagna, "Qualche filo bianco", canta Odoardo Spadaro. Odoardo Spadaro.

casa pensierosa e con gli occhi tutto dice. Qualche filo bianco hai, qualche filo

Era la voce di Odoardo Spadaro in questa interpretazione, il titolo della canzone Qualche filo bianco. Questa canzone è stata composta da Mascheroni e il grande Odoardo Spadaro, che in voce ha eseguito questa canzone. Con molto piacere voglio fare il programma per le richieste che ho ricevuto dall'ascoltatrice, perché sono decenni che segue potendo ogni giorno questo nostro programma, perché ci sono tante persone appassionate di canzoni e musica del tempo passato, e se non le possono raccogliere loro ascoltano questo programma a RNC Radio, RNC in compagnia di Aldo. L'ascoltatrice ha chiesto una canzone che ha origine della Valle di Non nel Trentino, valle molto nota e conosciuta che incomincia dalla Rocchetta e finisce più o meno a fondo Val di Non. Poi a un certo punto c'è anche il famoso ponte di Mostizzolo che divide la Val di Non alla Val di Sole. Dobbiamo la mettere in onda, Il tuo fazzolettino, un canto trentino della Val di Non, l'armonizzazione è del maestro Pedrotti, esegue il coro della SAT.

sempre reggere le esecuzioni con il coro della SAT. Abbiamo ascoltato Il tuo fazzolettino, canto popolare della Val di Non del Trentino. Questo brano è stato armonizzato da Antonio Pedrotti ed eseguito dal coro della SAT. La ascoltatrice ha richiesto una canzone che ha per titolo Perfidia, però quella Perfidia che è in una esecuzione fatta col cantante Tony Costante.

Abbiamo ascoltato un ottimo Begin con la interpretazione da Tony Costante e il brano Begin che abbiamo ascoltato per richiesta dell'ascoltatrice da Torino era Perfidia. Altra richiesta per la trasmissione di oggi è una canzone composta ed interpretata da Carlo Buti. Ha avuto molto successo questa canzone, sì, perché non si scorda mai, così come è il titolo della canzone, Il primo amore.

voce molto originale di Carlo Buti, voce strepitosa, che ha eseguito questo brano da lui composto in una maniera egregia, così nella sordina, e si accompagnava, come dice qualche canzone, si accompagnava da sé. Abbiamo ascoltato Primo Amore, la composizione ed esecuzione da Carlo Buti. L'ascoltatrice ha chiesto: è la storia di tutti. Mascheroni e Testoni hanno composto questa canzone, è accompagnata Lidia Martorana dall'orchestra Bazzizza. 1990.

l'abbiamo ascoltato, e la storia di tutti, la splendida voce che abbiamo ascoltato era quella di Lidia Maturana, una canzone che è stata composta da Mascheroni e Testoni, orchestra Bazzizza, incisione che risaliva al 1948. E se c'è il primo amore, c'è la storia di tutti, c'è anche la prossima richiesta dell'ascoltatrice da Torino. È una canzone che è stata incisa nel mese di febbraio del 1949. È un brano a tempo di rumba di Pinchi e Carlo Alberto Rossi. Natalino Otto con Nino Impallomeni e la sua orchestra, per la richiesta dell'ascoltatrice possiamo mettere in onda La prima sera.

Abbiamo messo in onda la prima sera, questo programma va in onda però tutti i giorni alle 6 alle 12:10, sabato e domenica alle 6 e alle 13, quindi tutti i giorni, e abbiamo ascoltato la prima sera, Natalino Otto, Nino in Pallomeni al suo complesso, 1949, un rumba di Pinchi e Carlo Alberto Rossi. L'ascoltatrice ha richiesto un'altra canzone, una voce da lei preferita, come la voce di Aldo Donà. Ascoltiamolo in Perdonami.

Abbiamo ascoltato la voce di Aldo Donà e questa incisione dal titolo Perdonami. La richiesta dell'ascoltatrice è anche per un'altra canzone. Lecuona e Adorni hanno composto un brano, una canzone slow, che è stata inserita nel film che ha lo stesso titolo della canzone, Sempre nel mio cuore. Bruno Pallesi in voce e orchestra Gianmario Guarino, incisione della voce del padrone del 1946.

Abbiamo ascoltato Sempre nel mio cuore con la voce di Bruno Pallesi, Bocca nel buio per i momenti che ci rimangono ancora per questa trasmissione, voce di Aldo.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Con la radio. Anche oggi abbiamo terminato questo nostro programma, cari amiche e cari amici ascoltatori di Radio RNC. Abbiamo terminato con le canzoni, le musiche del tempo passato e con la richiesta di una gentile ascoltatrice. Un cordiale saluto e risentirci.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Notte di classica. Giovanni Paesiello. Concerti per pianoforte e orchestra. Primo movimento, Allegro, dal concerto numero 4 in Sol minore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra. Direttrice Stephanie Gunley.

0: Di Giovanni Paisiello abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Franz von Suppe. Mattino, meriggio, sera a Vienna. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione del 1969.

Di Franz von Suppé abbiamo ascoltato Mattino, Meriggio, Sera a Vienna. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione del 1969. Note di classica. Ludwig van Beethoven. Secondo movimento.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004. RNC, note di classica. Manuel de Falla. Da Noches en los Jardines de España ascolteremo En los Jardines de la Sierra de Córdoba, London Philharmonic Orchestra, sotto la direzione di Raphael Frühbeck de Burgos.

RNC Note di classica. Georg Friedrich Händel. Larghetto dalla sonata in sol minore Händelwerke Verzeichnis 580 e Sarabande da suite in re minore Händelwerke Verzeichnis 437. Pier Paolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

0: di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato il larghetto dalla sonata in sol minore Händel-Werke Verzeichnis 580 e Sarabande dalla suite in re minore Händel-Werke Verzeichnis 437. Pier Paolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
2: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: Anna non abita più qui, Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: edizione dei radiogiornali, edizione delle 9. Diamo un'occhiata alle notizie principali. Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, le forze del comando centrale americane hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa. Le sirene d'allarme sono scattate in Bahrain e in Kuwait, dove sono stati attivati i sistemi di risposta a droni e missili. E i nuovi scontri tra USA e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con un future agosto 2026 sul WTI che sale a $72.77 al barile, in rialzo del 3,3%. La guerra in Ucraina, una serie di esplosioni ha scosso Kiev, mentre la Russia continua la sua raffica di attacchi sulla capitale ucraina, in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia. Intanto la premier Meloni, presente ad Ankara al vertice NATO, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Venezuela è salito a 3.685 morti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Le persone tratte in salvo sono state 6.462, 17.907 risultano senza casa, 86.794 famiglie hanno ricevuto assistenza. Truffa ed evasione fiscale, questi reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto delle indagini, la scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati a cui venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Il Mezzogiorno negli ultimi 5 anni risulta essere la regione italiana più dinamica del paese, lo rivela lo Svimez.
1: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5% contro il 7,1% nazionale e il 6,6% del centro-nord. È quanto emerge dal rapporto sud della Federazione BCC Campania e Calabria, diretto dalla Svimez, come spiega Gaetano Vecchione, direttore del rapporto.
2: Le stime 2025 ci danno un'Italia che cresce allo 0,5%, un Mezzogiorno allo 0,7%, ancora una volta anche per quest'anno, quindi una crescita superiore alla media nazionale, crescita strettamente legata all'intonazione espansiva delle politiche economiche degli ultimi anni nel periodo post-Covid, quello del PNRR.
1: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi, anche a Cagliari.
4: Don Walter Onano è il direttore dell'ufficio diocesano di pastorale dello sport.
5: Intanto l'ufficio non ha ufficio, nel senso che è un po' una parte della pastorale che si occupa in modo particolare di avere un contatto con le realtà che dentro la nostra chiesa diocesana vivono questa espressione particolare dello sport, e quindi un'interazione con le associazioni, con le varie società che si occupano di sport. È chiaro che poi dentro questo contesto la pastorale si ramifica attraverso soprattutto i ragazzi che vanno a scuola, che vivono le esperienze degli oratori.
4: La mission dell'ufficio del servizio di pastorale dello sport è quella di parlare e di portare il Vangelo anche nei campi di calcio.
5: È la mission innanzitutto dell'ufficio della pastorale dello sport in particolare, ma è anche la mission che ci siamo dati noi sacerdoti, che 20 anni fa abbiamo pensato di creare una nazionale di preti, che ha assunto il nome un po' goliardico, se vogliamo, ma anche poetico, di Seleção della nazionale italiana, ma è voluta essere internazionale, perché poi alla fine dentro il contesto, ecco, delle nostre diocesi ci sono anche tanti sacerdoti che provengono da nazioni diverse, dall'Africa, dal Sud America in modo particolare, e che quindi interagiscono con noi e poi sono entrati stabilmente nella nostra associazione. Anche dentro il contesto poi della formazione seminario ho assunto un po' le redini dell'organizzatore dei vari tornei, delle varie partite, insomma è stata una scuola che ci ha accompagnato, e poi da sacerdote un po' si è tralasciata questa parte importante, bella e anche gratificante per certi aspetti, proprio perché si incontrano tante persone dentro i contesti non solo delle parrocchie ma anche, ecco, delle varie società sportive dei paesi o delle parrocchie dove si va a vivere l'esperienza da parroci o vice parroci.
4: Tutto ciò dimostra un'attenzione, una sensibilità particolare da parte della Chiesa per la promozione del valore dello sport.
5: Da poco Papa Leone ha scritto una bellissima lettera agli sportivi, in modo particolare a quelli che partivano per le Olimpiadi invernali a Cortina, a Milano, insomma c'è stato un po' tante ragioni. E dentro questo contesto ha ripreso tantissimi discorsi, tantissimi documenti che sono stati prodotti nel tempo dai papi, dalla Chiesa cattolica per lo sport. Il valore più importante, secondo me, oggi più che mai è quello della pace.
6: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: garçon, ho un'idea.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno colpito nella notte più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Medio Oriente, attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City, provocata la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Vertice NATO ad Ankara, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il presidente Trump sono cordiali. Ieri Trump aveva ribadito: mi piace, ma non mi ha aiutato. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. Un attacco missilistico ha colpito a Kharkiv e lì sono morte 2 persone. Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti, il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Le persone tratte in salvo sono 6.462, 17.900 risultano senza casa. Maxi operazione contro la pedopornografia online, con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone le arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Truffa ed evasione fiscale, reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. E infine ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo, dalle 12.30 alle 16. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti, ben ritrovati, appuntamento di metà settimana, mercoledì 8 di luglio, le 10 e 13 minuti in questo istante, qui su RNC attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming anche sul sito rncweb.it. Con me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, due ore anche quest'oggi, con tanta musica, tante notizie, tanti temi anche di cui occuparci tra poco, di quello che ci apprestiamo a vivere, insomma, con la giornata di oggi, temperature davvero in crescendo da record nuovamente anche sul nostro territorio, complice questa fiammata africana su tutta l'Italia. Vedremo che cosa dobbiamo aspettarci per le prossime ore e i prossimi giorni, non solo a livello regionale piemontese ma anche a livello complessivo su tutto il nostro paese. E poi tanto altro di cui occuparci, anche le novità sulle strade, l'estate insomma fa rima con cantieri, in questo caso riapre il cantiere da incubo, come le serie, certe serie TV, cucine da incubo, ci sono i cantieri da incubo, una sola corsia di marcia su Corso Moncalieri a Torino, per un mese e mezzo, quindi bisogna mettersi l'animo in pace, come si dice in questi casi, e trovare percorsi magari alternativi, anche se non è così facile in quella zona, in quella porzione di territorio. Poi spazio alle novità a livello internazionale, con il Medio Oriente e l'Ucraina, e poi tanto sport come sempre, con i mondiali di calcio, il quadro completo dei quarti di finale dopo le ultime sfide che si sono disputate ieri. Spazio poi anche al tennis con Wimbledon, con Sinner che avanza, ma poi anche la nostra finestra sul Tour de France, cosa è successo nella tappa di ieri e cosa ci aspetta per quanto riguarda la frazione di quest'oggi, la tappa numero 5 del Tour 2026. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per le email vi ricordo diretta @rncweb.it.

0: she might.
1: Scusi, signor Mecheo.
2: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

Eccoci pronti con la situazione evoluzione meteo, con questo campo di alta pressione in ulteriore rafforzamento che si estende dalla penisola iberica a gran parte dell'Europa occidentale, garantendo sul Piemonte condizioni quindi prevalentemente soleggiate e stabili anche qui col transito di innocue velature, mentre nei pomeriggi di domani, giovedì e pure venerdì sono attesi locali rovesci di calore a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature saranno in ulteriore aumento quest'oggi, con punte massime localmente vicine ai 38 gradi anche in pianura, mentre lo zero termico si porterà sempre più su oltre la vetta del Monte Bianco, tanto per intenderci, insomma 4.500 metri di quota circa, insomma siamo a quelle altezze. Vediamo nel dettaglio la situazione per questo mercoledì 8 luglio, cielo sereno, poco nuvoloso per tenui velature in transito, venti deboli, localmente moderati da nord-ovest sulle Alpi e nelle vallate nord-occidentali e da sud sull'Appennino, debole ventilazione meridionale in pianura con locali rinforzi su Astigiano e Alessandrino nel pomeriggio, rotazione da nord-est a bassa quota nel corso della notte. Le temperature per oggi: ad Asti la minima di 18 gradi, la massima di 37, per Cuneo 22 gradi la minima, 34 di massima, a Torino 21 gradi il valore minimo, 37 quello massimo. Domani giovedì 9 luglio ancora cielo sereno con la formazione di cumuli pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini, precipitazioni sostanzialmente assenti salvo deboli isolati rovesci sui settori alpini nelle ore pomeridiane, venti deboli localmente moderati da nord o nord-ovest sulle Alpi, sull'Appennino debole tramontana al mattino e di direzione variabile al pomeriggio. In pianura venti in rinforzo da est o nord-est al primo mattino e alla sera deboli variabili nelle ore centrali. Le temperature per domani con 17 gradi di minima per Asti, 35 la massima, a Cuneo 22 gradi la minima, 31 di massima, per Torino invece 23 gradi il valore minimo di domani con 36 gradi di massima.

Sabato sera Mara Sattei insieme a Enrico Nigiotti, le 10 e 24 minuti su RNC. E quindi è nuova e lunga, pare, sembrerebbe proprio così, fiammata africana sull'Italia con picchi di 40 gradi e notti di afa soffocante, qualche temporale acquazzone in vista, sì, ma il caldo sarà padrone assoluto di questo luglio 2026. Il meteo.it ci suggerisce di analizzare un po' il calendario più recente. Il quadro che ne viene fuori è davvero disarmante e anche inquietante al tempo stesso, perché abbiamo registrato una prima ondata di caldo dal 24 maggio al 1 giugno, no? Seguita a stretto giro da una seconda dal 17 giugno fino al 1 luglio, e ora e arriva la terza. Unendo questi puntini, la realtà è che stiamo vivendo un unico lunghissimo periodo di anomalia termica, interrotto soltanto da brevissime pause di caldo, sì, normale, quello di una volta forse, no? Il clima italiano si è ormai assestato su nuovi e pericolosi standard, temperature medie costantemente sopra i 35, picchi che sfondano agevolmente anche la soglia dei 40 gradi, prima che il cambiamento climatico indotto dalle attività umane, alimentato dalla combustione fossile, dall'urbanizzazione selvaggia e da un'eccessiva cementificazione, alterasse gli equilibri della nostra atmosfera, l'estate mediterranea offriva degli scenari ben diversi. La normalità indicava massime fino a 32 gradi, con isolate punte, sì, di 35-36 gradi. Dal 1975 ad oggi nei nostri centri urbani le temperature sono aumentate addirittura di 4 gradi, con un impatto devastante anche durante le ore notturne, diventate ormai super tropicali, con minime frequentemente sopra i 25 gradi. Oggi è diventato tristemente normale sperimentare un clima tropicale anche alle nostre latitudini, e i numeri dei prossimi giorni lo confermeranno in modo davvero eclatante. A Milano i valori previsti si assesteranno sui 27 gradi di minima e 37 gradi di massima. Per comprendere la gravità della situazione basta un paragone, Il capoluogo lombardo registrerà in pratica le stesse temperature notturne di metropoli come Bangkok, Giacarta, Shanghai, ma di giorno supererà di ben 5 gradi le massime tipiche di queste metropoli che stanno ai tropici. Però è una Milano più rovente, quindi, di Shanghai, dove persino cercare refrigerio magari all'idroscalo diventerà un presa a fronte di temperature afosissime. Il quadro non sarà migliore a Roma, dove i termometri si inchioderanno sui 36 gradi fissi. Nel 2024 eravamo rimasti già stupefatti di fronte a un mese di agosto che aveva fatto segnare 34 gradi quotidiani sotto il Colosseo. Oggi la nuova normalità alza ulteriormente l'asticella, un dato che fa ancora più impressione se paragonato all'estate romana del 1980, quando ci si godeva, pensate, la città eterna con 30-32 gradi, rinfrescati dal tipico vento di Ponentino. Bei tempi, si direbbe. Insomma, la crisi climatica ci spinge inesorabilmente dentro questa terza fornace africana, e la prospettiva futura è piuttosto amara. Arriverà un giorno in cui smetteremo di contarle queste ondate, perché in pratica affronteremo un'unica e rovente macrofase, macroestate, diciamo, che andrà da maggio fino a settembre. Nell'immediato bisogna proteggersi, prepararsi ad affrontare questo ennesimo periodo anomalo, seguendo rigorosamente le direttive che arrivano dal bollettino del Ministero della Salute, quindi idratarsi costantemente anche se non si ha sete, e limitare le uscite all'alba, al tramonto, adattarsi a vivere un po' come i pipistrelli, no? Per sfuggire al sole a picco. Tuttavia l'adattamento passivo probabilmente non basta più. Questo clima stravolto ci impone di ripensare radicalmente anche il nostro modo di abitare. Dobbiamo iniziare con urgenza a riprogettare città più verdi e ombrose, a sottrarre spazio al cemento che intrappola il calore, e soprattutto a ridurre drasticamente la nostra dipendenza dai combustibili fossili, dal petrolio. Non è più soltanto una questione ambientale, ma lo sta diventando di pura sopravvivenza umana.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

comunque andare. Alessandra Amoroso ci riporta insieme in diretta, sempre qui su RNC, nel corso della nostra mattinata insieme, la seconda mezz'ora attraverso i 107.4 per Torino e provincia, e poi sui nostri 107.3 per Cuneo e provincia grande, e naturalmente ci trovate anche in diretta streaming sul sito rncweb.it. Allora, venerdì, dopodomani, riprenderanno i lavori anche in corso Moncalieri. Il cantiere coinvolgerà il tratto lungo 700 metri subito dopo il ponte Isabella a Torino, quindi siamo ai piedi del parco Leopardi, dove la carreggiata sarà nuovamente ridotta da 4 a 2 corsie, una per senso di marcia. In pratica il restringimento, salvo imprevisti legati al maltempo o al caldo, si trascinerà per un mese e mezzo. Gli operai incaricati dal comune fino alla fine di agosto in pratica allargheranno il marciapiede sul lato collina e riasfalteranno il corso. È lo stesso intervento che era stato avviato a metà maggio, ma poi sospeso dopo 48 ore dopo aver provocato code lunghe fino a 2 chilometri. Ad annunciare il ritorno del cantiere è stato in Sala Rossa l'altro giorno l'assessore alla cultura, alla cura, chiedo scusa, della città di Torino, Francesco Tresso, rispondendo a un'interpellanza presentata da Pierlucio Firrao, consigliere comunale di Torino Bellissima. Approfittiamo della riduzione del traffico dovuta sia alla chiusura delle scuole sia al periodo estivo, ha spiegato Tresso, l'auspicio della città è che questo basti a scongiurare il caos di un mese e mezzo fa, quando i lavori erano partiti nei giorni del Salone del Libro. Anche qui una programmazione non proprio azzeccata. L'ultima volta avevano bloccato la città, ha ricordato Firrao. Il ritorno degli operai è stato anticipato dalla posa dei cartelli del cantiere. Oltre ad annunciare la ripresa, avvertono gli automobilisti di possibili rallentamenti e code per cantiere, li invitano a scegliere percorsi alternativi. Come spiegato dall'assessore Tresso, il timore del comune è che, come è successo a maggio, gli incolonnamenti si formino soprattutto verso sud, quindi direzione Moncalieri, dove convergono sia le auto dirette verso il ponte Isabella sia quelle che proseguono verso Piazza Zara. La giornata di venerdì sarà dedicata soprattutto a ridisegnare le strisce gialle del cantiere, cancellate in fretta e furia un mese fa, e a riposizionare nel cuore della carreggiata i jersey bianchi e rossi rimasti da allora a bordo strada. Solo nelle ore successive poi inizieranno gli interventi veri e propri, a partire da quelli sul marciapiede lato collina, che in alcuni punti sarà allargato di 30-40 cm, in altri fino a 60-70, così da raggiungere la larghezza minima di un metro e mezzo che è prevista dalle normative. L'obiettivo è garantire un passaggio comodo verso il parco Leopardi, dice Tresso. Oggi infatti il marciapiede è stretto e malmesso, il che rende difficile il passaggio soprattutto alle persone con difficoltà di movimento. La riasfaltatura sarà eseguita solo in un secondo momento e richiede un intervento di pochi giorni. Il comune respinge anche l'idea che il progetto si porti dietro una riduzione del numero degli corsie in direzione nord. Oggi infatti c'è spazio per il passaggio di 2 auto una accanto all'altra, ma dal punto di vista tecnico si tratta comunque di un'unica corsia. Prima della realizzazione del progetto, spiega Tresso, sono stati effettuati monitoraggi del traffico che hanno consentito di escludere ricadute significative sulla circolazione in quel tratto di precollina. Diverso il discorso durante il mese e mezzo appunto di questi lavori. In questo periodo, oltre alla viabilità, cambierà anche la sosta notturna, di norma consentita dalle 21 alle 5 per favorire l'accesso ai locali della zona, per limitare rallentamenti lungo il corso. Infatti da venerdì saranno soppressi 7 posti auto, un ottavo sarà cancellato più avanti all'altezza dello slargo di fronte all'ingresso del parco Leopardi.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Allora parliamo di mare, per rinfrescarci un po', almeno così idealmente col pensiero. Il mare è un bene di tutti, ma negli ultimi anni con l'arrivo dell'estate sono spesso, no, tornate alla ribalta anche le polemiche per i prezzi da pagare per l'accesso alla spiaggia. Per fortuna in oltre 8.000 chilometri di coste l'Italia offre tantissimi luoghi anche selvaggi, riserve naturali e spiagge chilometriche dove l'accesso è totalmente libero. Infatti, nonostante gli stabilimenti balneari occupino ampie porzioni di litorale, esistono ancora delle spiagge low cost per chi cerca natura e relax, ma non ha molto da spendere. Allora, dall'Adriatico al Tirreno ce n'è per tutti. Nel nord della Puglia, ad esempio, si estende il litorale di Isola Varano, una striscia che supera i 10 km di lunghezza e divide il mar Adriatico dall'omonimo lago, offrendo un paesaggio intatto e circondato da una fitta riserva statale di pini marittimi. Spostandosi poi sul versante tirrenico, la Toscana risponde con la splendida spiaggia di Marina di Alberese, situata nel cuore del parco regionale della Maremma, dove la natura modella il paesaggio e i bagnanti usano i tronchi d'albero sbiancati dal sole per costruire suggestive capanne temporanee contro la calura estiva. Ovviamente le grandi isole offrono diverse spiagge in cui l'accesso è completamente gratuito. In Sardegna spicca la maestosa spiaggia di Piscinas, un vero e proprio deserto costiero tra le imponenti dune che fanno poi attuffarsi in mare aperto. Spostandoci invece in Sicilia troviamo la riserva di Vendicari, che vanta oltre 7 km di costa incontaminata, dove si alternano baie sabbiose come quella di Eloro. Spettacolare e low cost è anche la spiaggia di Eraclea Minoa, col suo litorale di sabbia bianchissima protetta da una profumatissima pineta. Oltre ai lunghi litorali liberi esistono anche delle vere e proprie perle che sono accessibili a tutti e con un'acqua cristallina. Insomma, piccoli paradisi totalmente gratuiti. Impossibile non menzionare la spiaggia dei Conigli a Lampedusa, sempre presente, no, nelle varie classifiche dei litorali più belli del mondo. Qui l'accesso rimane libero, ma è necessario effettuare una semplice prenotazione online, una precauzione volta a tutelare la fauna locale e evitare il sovraffollamento. In Salento troviamo poi la celebre Baia dei Turchi, caratterizzata dalla sua distesa di sabbia chiara e dai fondali turchesi. Per chi alla sabbia preferisce invece i ciottoli e i paesaggi più rocciosi, l'Italia offre gemme anche qui di rara bellezza. Nel Golfo di Orosei in Sardegna si trova Cala Golorize, un monumento davvero naturale, celebre per il suo arco di pietra, un'acqua limpidissima, raggiungibile questa spiaggia percorrendo un sentiero da trekking. In Abruzzo troviamo la riserva di Punta d'Erci, dotata di un panorama unico, mentre in Liguria si nasconde la Baia di San Fruttuoso nel promontorio di Portofino, una splendida spiaggia pubblica incastonata proprio davanti a una storica abbazia millenaria, raggiungibile soltanto a piedi tra i sentieri del parco oppure via mare. In conclusione, insomma, è sempre consigliabile organizzarsi bene quando magari si decide di frequentare una spiaggia totalmente pubblica. Esistono luoghi paradisiaci come ad esempio la spiaggia di Piscinas o le calette della riserva di Vendicari, che sono completamente immersi in una natura selvaggia e incontaminata, con il primo bar Olido, che si trova però a chilometri di distanza. Per questo motivo in questi casi è fondamentale l'autosufficienza, è necessario munirsi di zaini, borse con cibo, scorte d'acqua potabile, oltre agli ombrelloni per proteggersi dal sole e ai sacchetti per raccogliere la propria immondizia. Al contrario, altri luoghi come la Baia di San Fruttuoso o la spiaggia di Eraclea godono di una posizione strategica, trovandosi proprio a ridosso, no, dei centri storici o nelle immediate vicinanze di stabilimenti privati, quindi bar e altri esercizi commerciali, e qui si può sicuramente usufruire dell'accesso al mare con meno pensieri, potendo contare su chioschi, ristoranti, servizi igienici raggiungibili in pochi minuti a piedi. Che sia un'oasi nascosta, una spiaggia situata vicino a un centro cittadino, la regola d'oro rimane sempre la stessa: non lasciare rifiuti in giro
giro, rispettare sempre l'ambiente, perché come abbiamo detto, il mare è un bene di tutti.

Watch It Burn, nuovo singolo di Katy Perry, a chiudere la nostra prima ora in diretta qui su RNC con me Federico. Quello del mattino, tra pochissimo le news, tutti gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash delle 11 in arrivo, ci ritroviamo subito dopo.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico. Le forze degli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente Trump ha confermato che la fine del cessate il fuoco nella conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte ad Ankara, definendo l'Iran un paese malato e bugiardo. E sempre ad Ankara, con il segretario della NATO Rutte, Trump ha ribadito di essere stato deluso dalla posizione degli alleati nella guerra contro l'Iran. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia, in cambio siamo stati trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo. E infine ha detto, con la Spagna chiusi i rapporti commerciali è un caso senza speranza. Intanto ad Ankara la Premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno italiano a fianco di Kiev e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La Presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il Presidente Trump sono cordiali. Ieri il Presidente americano aveva ribadito «mi piace ma non mi ha aiutato». La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte i droni russi hanno colpito un'auto, un minibus e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna. Un attacco missilistico ha colpito un edificio a Kharkiv. Il bilancio delle vittime è di 2 morti. Veniamo in Italia. Max operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici. In Italia inizia oggi la 3ª ondata di caldo africano dell'anno. Secondo il sito milmeteo.it sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi ad Oristano, 39 in Puglia e Toscana. L'OMS avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo dalle 12.30 alle 16. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: In Blu, la radio con tante radio dentro.
3: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi l'appuntamento con me e libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Sweet Dreams, Eurythmics 1983, un grande, grandissimo successo internazionale che apre la nostra seconda parte di diretta, la seconda ora insieme per quest'oggi, mercoledì 8 di luglio alle 11 e 7 minuti in questo preciso istante, con me Federico, quello del mattino, in diretta fino a mezzogiorno. Anche quest'oggi tra poco approfondiremo le novità importanti per quanto riguarda le situazioni di crisi internazionale, con le nuove bombe sull'Iran e Teheran che risponde colpendo le basi americane. Insomma, il cessate fuoco è terminato nuovamente, vedremo tutte le notizie dell'ultima ora anche, e poi spazio anche all'Ucraina con le novità di questa giornata. Nell'ultima parte spazio allo sport tra mondiali, Wimbledon e Tour de France. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi attraverso gli sms, poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

Merck & Cremont con Partenope insieme a Serena Brancali e The Colors. E allora torna altissima, lo anticipavamo qualche istante fa, la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato ieri sera, con un post pubblicato su X, di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Due basi militari nella provincia meridionale iraniana di Bushehr sono state colpite da proiettili nemici, ha detto un vice responsabile della sicurezza del governatore provinciale. Washington ha anche reintrodotto le sanzioni economiche sul petrolio iraniano, come hanno ripetutamente affermato Trump e l'amministrazione. Il memorandum d'intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. Teheran otterrà benefici solo se darà prova di una condotta corretta, ha spiegato ad Axios un funzionario, sottolineando che le azioni dell'Iran nello stretto di Hormuz sono del tutto inaccettabili per gli Stati Uniti e non resteranno impunite. In risposta, il ministero degli esteri iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato l'articolo 10 del memorandum d'intesa. La decisione, presa meno di 20 giorni dopo la firma del memorandum, dimostra malafede, dice Teheran, e prova che non ci si poteva fidare dell'amministrazione americana. Poi veniamo alle notizie di questa mattina, con i media iraniani che riportano di una serie di esplosioni nella città portuale di Bushehr in seguito alla ripresa delle ostilità con gli Stati Uniti. A Bushehr nei dintorni sono udite delle esplosioni, ha riferito l'agenzia di stampa MER, senza fornire però ulteriori dettagli. Situato nel sud-ovest dell'Iran, Bushehr ospita l'unica centrale nucleare civile del paese e si trova vicino all'isola di Kargil, principale terminal petrolifero attraverso il quale transita il 90% delle esportazioni di greggio dal paese. Le prime stime indicano che oltre 2 milioni di iracheni hanno partecipato ai funerali del leader martire, l'Ayatollah Khamenei, solo a Najaf, così dice la TV di Stato iraniana IRIB. E ancora un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano, addetto alle organizzazioni umanitarie, e 2 bambini. Lo riporta Arez. L'attacco ha ucciso 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era Mohammed Al-Waidi, membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari proprio nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. Infine l'ultima notizia: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, ha detto ancora Trump.

Stay Love di Lewis Capaldi ci porta alle 11:18 minuti in questo istante qui su RNC. Passiamo all'Ucraina, perché una serie di esplosioni ha scosso nuovamente Kiev, mentre la Russia continua la sua raffica di attacchi sulla capitale del paese in concomitanza col vertice della NATO in Turchia. Una prima forte esplosione è stata udita ancora prima che risuonassero le sirene di allarme aereo della città, seguite poi da altre quattro esplosioni. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che alcuni magazzini sono andati a fuoco per questo attacco missilistico e che un altro edificio non residenziale era in fiamme. Il nemico ha attaccato la capitale con missili balistici, ha scritto Klitschko sui social media. Ad Ankara il presidente ucraino Zelensky ha esortato gli alleati a intensificare gli aiuti per la difesa aerea del paese, che soffre la carenza di intercettori cruciali per abbattere i missili lanciati da Mosca. Le notizie di oggi, allora, che cosa ci raccontano? Le ultime di questa mattina: l'Ucraina è la vittima, la Russia il brutale aggressore, l'Ucraina ha il diritto di difendere la sua integrità territoriale, l'Ungheria invia assistenza umanitaria a Kiev ma non mandiamo armi né truppe. Ho avuto una breve discussione con il presidente Volodymyr Zelensky e abbiamo concordato di incontrarci bilateralmente nel prossimo futuro. A dirlo, segnando anche un cambio di passo, è il premier ungherese Peter Magyar ad Ankara, a margine del summit della NATO, confermando che il suo paese raggiungerà una spesa per la difesa e la sicurezza pari al 5% del PIL entro il 2035, come concordato l'anno scorso all'AIA. Mi aspetto che anche oggi si riconosca collettivamente che la Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per il territorio della NATO, lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte al suo arrivo al vertice di Ankara, ma dovrete leggere la dichiarazione quando verrà pubblicata. Aggiunto, tuttavia, ho chiare aspettative che la minaccia a lungo termine della Russia ci sarà. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il Presidente dell'Ucraina, Zelensky, a margine del vertice della NATO ad Ankara, lo comunica a Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. La Premier ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi. Ora spetta esclusivamente alla Russia porre fine a questa guerra e oggi faremo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo, inviando anche un messaggio chiaro a Mosca. La Russia non ha alcuna possibilità di vincere questa guerra, ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz arrivando al vertice NATO ad Ankara in Turchia. Merz ha dichiarato di aspettarsi che il vertice produca un nuovo spirito nella NATO e che renda l'Alleanza Atlantica più forte e più unita. Mentre la NATO allora è riunita ad Ankara, dove si trova anche il presidente ucraino Zelensky, la Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. A riportarlo in media del paese, il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo, mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale a Kharkiv di 5 piani. Il bilancio delle vittime a Kharkiv è per ora di 2 morti. Questa mattina le forze russe hanno lanciato, dicevamo, questo attacco missilistico contro l'edificio residenziale di Kharkiv e, secondo le ultime notizie delle autorità locali, è stato colpito con un missile un edificio residenziale di 5 piani. Almeno 2 persone sono morte, mentre altre 20 sono rimaste ferite, tra cui ci sono 3 bambini, a riportare la notizia. L'ultimo aggiornamento, insomma, è RBC Ucraina.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

Potential insieme a Sombra su RNC alle 11:30 minuti. Allora partiamo con il racconto delle notizie sportive di quest'oggi, con un salto indietro insomma a quanto accaduto ai mondiali 2026, con il calcio che ha regalato ancora una delle sue storie più folli. Protagonista di questa storia non poteva non essere Lionel Messi e la sua Argentina, l'Albi Celeste che cade, soffre, spreca, sembra vicina a tornare a casa l'eliminazione, ma poi si rialza nel segno, e di chi se no del suo capitano. Messi sbaglia un rigore nel primo tempo, l'Egitto va in vantaggio, a un quarto d'ora dalla fine la squadra di Scaloni è sotto di due reti, e poi cambia tutto: la velocità di Romero, la classe di Messi e l'incornata pazzesca di Enzo Fernandez nel recupero. Prima lo spavento e poi la gioia. Finisce 3-2 per l'Argentina in rimonta dopo una partita folle. Messi è sempre più nella storia, al 21esimo gol in carriera ai mondiali. La Svizzera invece, l'ottava e ultima squadra ad approdare ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Gli elvetici hanno conquistato l'accesso al prossimo turno, ai quarti di finale, grazie al successo contro la Colombia, maturato ai calci di rigore. Determinanti gli errori di Sanchez ed Hernandez per i Cafeteros, che avevano sperato di spuntarla dopo l'errore di Akanji dal dischetto che aveva riportato la lotteria in parità. Nei 120 minuti di gioco le emozioni a dire il vero erano state poche, in un match molto fisico e poco tecnico, purtroppo caratterizzato da una traversa colpita da Lukumi nei tempi supplementari. Gli svizzeri di Yakin affronteranno l'Argentina nella prossima partita del torneo. Allora, oggi che succede? Oggi non si giocano partite ai mondiali di calcio, questa è già una prima notizia, perché dopo quasi un mese di match tra fase a gironi, sedicesimi e ottavi, la Coppa cala il sipario nell'attesa di entrare nella fase più calda. Il nuovo format con 48 nazionali ha imposto ritmi decisamente serrati. È effettuata la prima scrematura, il calendario dei quarti di finale ha spalmato gli incontri da domani, giovedì 9, a domenica 12 luglio, lasciando quindi un giorno di pausa tra la conclusione degli ottavi e il nuovo turno a eliminazione diretta. Perché questa cesura della programmazione? Beh, l'obiettivo è di garantire alle nazionali qualificate un periodo di riposo comune di circa 3-5 giorni, fissato in base agli ultimi impegni e agli orari delle sfide precedenti. Il programma dei quarti di finale è questo. Allora, domani 9 luglio alle ore 22 giocheranno Francia-Marocco, poi venerdì 10 luglio Spagna-Belgio alle ore 21, sabato 11 luglio Norvegia-Inghilterra alle ore 23, infine domenica 12 luglio Argentina-Svizzera alle ore 3.

0: Let's go! Shakira, Burna Boy con Dai Dai su RNC. Allora, parliamo anche di tennis e di Wimbledon con Jannik Sinner che continua la sua corsa nel torneo londinese e per la terza volta in carriera, seconda a livello consecutivo, raggiunge la semifinale dello Slam di Londra. Dopo il successo ai quarti avvenuto ieri contro Struff sul campo numero 1, il fuoriclasse azzurro ha superato il tedesco col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 dopo 2 ore e 34 minuti di gioco. Prestazione di grande solidità per il numero 1 al mondo, che conferma l'ottimo rendimento al servizio soprattutto nei momenti più delicati dell'incontro. Nei passaggi decisivi del match Sinner alza poi il livello prendendo il controllo della sfida e chiudendola in 3 set. Venerdì, il campione in carica andrà a caccia della seconda finale consecutiva nel torneo. Sulla sua strada ci sarà il vincente del quarto di finale tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Per quanto riguarda il torneo e quest'oggi l'appuntamento di questa decima giornata di match a Wimbledon, oggi si disputano i quarti di finale della parte bassa dei tabelloni. Torna in campo la finalista dell'edizione 2024, Jasmine Paolini, la toscana testa di serie numero 13, aprirà il programma sul campo centrale alle 14.30 contro l'ucraina Marta Kostyuk, numero 12 del tabellone. A seguire toccherà Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, che sfiderà la wild card britannica Arthur Ferry.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

did Martin Garrix ed Ed Sheeran qui su RNC. Parliamo anche di Tour de France con la tappa numero 4 di ieri che ha sorriso ai fuggitivi e in particolare a Mads Pedersen, che con una gran volata finale ha regolato gli altri 9 battistrada, reduci dal maxi attacco del mattino. Tra di loro c'era Thorstein Traen, che grazie al ritmo piuttosto blando del gruppo è diventato la nuova maglia gialla dopo aver già indossato quella rossa per 4 giorni alla Vuelta 2025. Sono quindi due le favole di giornata, entrambe di stampo scandinavo. Innanzitutto quella del danese, che dopo una primavera complicatissima trova il suo primo successo a livello stagionale, il 4º totale nel Tour de France, e lo fa sul palcoscenico più prestigioso, conquistando anche la maglia verde, un premio anche per essere entrato in una fuga nel corso di una tappa non esattamente piatta, che ha infatti visto via via gli altri sprinter presenti in fuga staccarsi gradualmente. È arrivato anche grazie alla superiorità numerica figlia della presenza nell'attacco di Quinn Simmons e Matthias Vacek. Fa festa la Lidl Trek, ma lo fa anche un'altra squadra, la 1X Mobility, grazie a Traen, che sfrutta al meglio una fuga bidone, come già era successo l'estate scorsa in Spagna. Per il norvegese, che nel 2022 tra l'altro ha sconfitto un tumore, arriva il punto più alto della carriera, con la soddisfazione di aver strappato il simbolo del primato, no? La maglia gialla del Tour, a un certo Tadej Pogacar. Oggi che succede? Beh, diciamo che fino a qui non è stato un Tour de France per velocisti, ma ora l'occasione arriverà a Pau, ormai tradizionale sede d'arrivo in zona Pirenei. Non ci saranno salite dure in questa quinta tappa. Stavolta gli sprinter potranno giocarsi finalmente la vittoria parziale prima che la strada torni a salire nella giornata di domani, dove sarà in programma una montagna mitica del Tour come il Tourmalet. Bisogna risalire al 2015 e poi addirittura al 1992, quando la grande partenza si tenne in Spagna, per trovare un Tour de France in cui non ci fosse stato uno sprint di gruppo fino alla quinta tappa. Ed eccola qui allora finalmente l'occasione, con l'arrivo a Pau, per la prima vera frazione dedicata alle ruote veloci, 158 km con partenza da La Mesan. Le squadre dei velocisti saranno determinate a fare tutto il necessario per tenere sotto controllo le fughe di giornata, il percorso anche diciamo che lo consente, una sola salita di giornata ed è facile al chilometro 132 con il GPM di terza categoria di Côte de Belé, uno strappetto di un chilometro all'8,8%, di pendenza media, il resto è tanta pianura, qualche saliscendi, a parte il vento non ci sono grosse difficoltà per i big, che dovranno stare attenti a non cadere o a rimanere così imbrigliati da qualche ventaglio in corsa. Pare scontato quindi l'arrivo in volata quest'oggi, tappa per velocisti. Tim Merlier e Jasper Philipsen sono i due principali candidati al successo, probabilmente più forti in gruppo, mentre gli outsider sono i soliti noti: Phil Bauhaus, Pascal Ackermann, Biniam Girmay, Matteo Trentin, Fernando Gaviria e Olaf Koy.

Alex Warren, la sua Fever Dream qui su RNC, a chiudere l'appuntamento di quest'oggi, le 11.55, qui con me Federico Quello del Mattino. Ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani a partire dalle 10 su RNC. Tra pochissimo invece tutta l'informazione in formato flash con la redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao. We'll be right back.

0: News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa che ha colpito basi americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente Trump, nella conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte ad Ankara, ha confermato che la fine del cessate il fuoco, ha definito l'Iran un paese malato e bugiardo, l'intesa è finita, ha concluso. E sempre ad Ankara Trump ha ribadito di essere stato deluso dalla posizione degli alleati nella guerra. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, con la Spagna chiusi i rapporti commerciali, un caso senza speranza, e infine l'Italia ha fatto molto male con le sue basi. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz, aumentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con il future agosto 2026 sul WTI che sale a $72,77 al barile, il rialzo del 3,3%. Il Brent, con scadenza a settembre sui mercati asiatici, è aumentato del 2,9%, raggiungendo i $72,48 al barile. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte i droni russi hanno colpito un'auto uccidendo una donna. Raid a Kiev ha ucciso un'altra donna, a Kherson sono morte 2 persone. Intanto ad Ankara la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky e ha ribadito il fermo impegno italiano a fianco di Kiev e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. In Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Questo è l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Sono 17.907 le persone che non hanno perso la casa. Alle operazioni stanno partecipando ben 4.388 soccorritori internazionali. Torniamo in Italia, maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizione a Catania e in altre 16 città, 7 persone arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. E infine, in Italia oggi inizia la terza ondata di caldo africano, lo indica il sito ilmeteo.it. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC in blu.
9: La radio invita te,
10: la radio invita te,
11: la radio invita voi che ci ascoltate,
10: vecchi amici, amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Un appuntamento quotidiano con la radio, un appuntamento quotidiano con Radio RNC e anche con questo programma Ogni finestra una canzone, tutti i giorni con voi. Un cordiale, cordialissimo saluto e un benvenuto all'ascolto di questo programma. Un programma originale per la trasmissione di oggi, in quanto tutta o quasi tutta la scaletta è di una ascoltatrice da Torino. Dice: voglio rivivere la mia giovinezza e mettermi queste canzoni, eccetera, eccetera, eccetera, dopo il brano suonato. Non dimenticare di Redi e Galdieri, un brano eseguito in forma abbastanza originale. Lo ascoltiamo per aprire la trasmissione di oggi con gli archi magici di Ezio Leoni e di Enrico Intra. Apriamo la trasmissione di oggi, auguriamo a tutti buon ascolto, un benvenuto. Rimaniamo insieme anche oggi per questo programma che è appunto abbastanza speciale e spero di fare contenta non solamente l'ascoltatrice che ha richiesto queste canzoni, ma anche tante altre ascoltatrici e ascoltatori.

ho incominciato il programma come facciamo normalmente, con un brano solamente suonato. Non dimenticare di Redi e Galdieri, un'esecuzione solamente suonata per questa canzone che ha avuto molto e molto successo. Vogliamo metterci in ambientazione con la prima canzone per il programma di oggi e ci ambientiamo con una canzone che ha per titolo Quando la radio, di Prato e Morbelli, la voce di Alberto Rabagliati, e farà ricordare alla signora che ha chiesto le canzoni di oggi, qual era qualche

0: La famosa frase "la radio Galeotta" è inserita in questa canzone, "Quando la radio". Peraltro e Morbelli hanno composto questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Herberto Rabaliati. Lui diceva così, ma nel disco gli si è scritto Alberto Rabaliati, e così per le sue biografie. Dopo aver ascoltato Alberto Rabaliati, la prima richiesta dell'ascoltatrice è per una canzone di Mascheroni e Spadaro. L'orchestra diretta dal maestro Tito Petralia lo accompagna, "Qualche filo bianco", canta Odoardo Spadaro.
1: Il lontano primo amore si può incontrar per caso un giorno per la via.

lei si ferma e dandoti la mano, quest'incontro dice com'è strano. Qualche filo bianco hai, qualche filo bianco anch'io.

puoi gridar cuor del mio cuore, ma non puoi più dir sei mia. Lì per lì non ti riconosce, poi torni nei ricordi suoi.

faccia pensierosa e con gli occhi tutto dice. Qualche filo bianco hai, qualche filo

Era la voce di Odoardo Spadaro in questa interpretazione, il titolo della canzone Qualche filo bianco. Questa canzone è stata composta da Mascheroni e il grande Odoardo Spadaro, che in voce ha eseguito questa canzone. Con molto piacere voglio fare il programma per le richieste che ho ricevuto dall'ascoltatrice, perché sono decenni che segue potendo ogni giorno questo nostro programma, perché ci sono tante persone appassionate di canzoni e musiche del tempo passato, e se non le possono raccogliere loro ascoltano questo programma a RNC Radio, RNC in compagnia di Aldo. L'ascoltatrice ha chiesto una canzone che ha origine della Valle di Non nel Trentino, valle molto nota e conosciuta che incomincia dalla Rocchetta e finisce più o meno a fondo Val di Non. Poi a un certo punto c'è anche il famoso ponte di Mostizzolo che divide la Val di Non alla Val di Sole. Dobbiamo la mettere in onda Il tuo fazzolettino, un canto trentino della Val di Non, l'armonizzazione è del maestro Pedrotti, esegue il coro della SAT.

sempre reggere le esecuzioni con il coro della SAT. Abbiamo ascoltato Il tuo fazzolettino, canto popolare della Val di Non del Trentino. Questo brano è stato armonizzato da Antonio Pedrotti ed eseguito dal coro della SAT. L'ascoltatrice ha richiesto una canzone che ha per titolo Perfidia, però quella perfidia che è in una esecuzione fatta col cantante Tony Costante.

Abbiamo ascoltato un ottimo Begin con l'interpretazione da Tony Costante e il brano Begin che abbiamo ascoltato per richiesta dell'ascoltatrice da Torino era Perfidia. Altra richiesta per la trasmissione di oggi è una canzone composta ed interpretata da Carlo Buti. Ha avuto molto successo questa canzone, sì, perché non si scorda mai, così come è il titolo della canzone, Il primo amore.

Voce molto originale di Carlo Buti, voce strepitosa, che ha eseguito questo brano da lui composto in una maniera egregia, così nella sordina, e si accompagnava, come dice qualche canzone, si accompagnava da sé. Abbiamo ascoltato Primo Amore, la composizione ed esecuzione da Carlo Buti. L'ascoltatrice ha richiesto è la storia di tutti. Mascheroni e Testoni hanno composto questa canzone, è accompagnata Lidia Martorana dall'orchestra Bazzizza.

abbiamo ascoltato è la storia di tutti. La splendida voce che abbiamo ascoltato era quella di Lidia Maturana, una canzone che è stata composta da Mascheroni e Testoni, orchestra Bazzizza, incisione che risaliva al 1948. E se c'è il primo amore, c'è la storia di tutti, c'è anche la prossima richiesta dell'ascoltatrice da Torino. È una canzone che è stata incisa nel mese di febbraio del 1949. È un brano a tempo di rumba di Pinchi e Carlo Alberto Rossi. Natalino Otto con Nino Impallomeni e la sua orchestra, per la richiesta dell'ascoltatrice possiamo mettere in onda La prima sera.

Abbiamo messo in onda la prima sera, questo programma va in onda però tutti i giorni alle 6 alle 12:10, sabato e domenica alle 6 e alle 13, quindi tutti i giorni, e abbiamo ascoltato la prima sera, Natalino Otto, Nino in Pallomeni al suo complesso, 1949, un rumba di Pinky e Carlo Alberto Rossi. L'ascoltatrice ha richiesto un'altra canzone, una voce da lei preferita, come la voce di Aldo Donà. Ascoltiamolo in Perdonami.

Abbiamo ascoltato la voce di Aldo Donà e questa incisione dal titolo Perdonami. La richiesta dell'ascoltatrice è anche per un'altra canzone. Lecuona e Adorni hanno composto un brano, una canzone slow, che è stata inserita nel film che ha lo stesso titolo della canzone, Sempre nel mio cuore. Bruno Pallesi in voce e orchestra Gianmario Guarino, incisione della voce del padrone del 1946.

Abbiamo ascoltato Sempre nel mio cuore con la voce di Bruno Pallesi, Bocca nel buio per i momenti che ci rimangono ancora per questa trasmissione, voce di Aldo Domenico.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Anche oggi abbiamo terminato questo nostro programma, cari amiche e cari amici ascoltatori di Radio RNC. Abbiamo terminato con le canzoni, le musiche del tempo passato e con la richiesta di una gentile ascoltatrice. Un cordiale saluto e risentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Continuiamo il nostro viaggio in musica in questo pomeriggio alle parole dell'estate. Ne abbiamo parlato.
1: Stati Uniti e l'Iran, la conferma dal presidente Trump ad Ankara. L'Iran è un paese malato e violento, dichiara. Colpiti nella notte 80 siti iraniani, risposta sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. La Russia continua l'offensiva in Ucraina, nella notte lanciati missili e droni, 5 morti, una vittima anche in Russia. La premier Meloni incontra Zelensky e conferma l'appoggio dell'Italia. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizione a Catania e altre 16 città. 7 gli arresti, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. Buongiorno da Franco Rossi e dalla redazione di Blu 2000. Come avete sentito, si riaccende il fuoco in Medio Oriente, nel Golfo Persico. C'è la fine del cessate il fuoco tra Stati Uniti ed Iran e la conferma del presidente Trump da Ankara, dove è in corso il vertice NATO. Da Gerusalemme sentiamo la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, con gli scontri militari si sono accesi anche pesanti gli scontri verbali e scambi di accuse tra Donald Trump e il regime iraniano. Trump, che ha definito i leader di Teheran una feccia, un cancro da estirpare, aggiungendo che possono anche andare avanti i negoziati, ma per lui non contano perché sono dei bugiardi. La tregua si è rotta ieri dopo che 3 missili iraniani hanno colpito 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Pesante la reazione americana questa notte con raid su obiettivi strategici iraniani. I primi attacchi americani della firma del memorandum d'intesa e Pasdran hanno reagito attaccando Bahrein e Kuwait, ci sono basi americane, non ci lasciamo intimidire, hanno affermato poco fa, e l'unica via è riconoscere il controllo iraniano su Hormuz. La tregua si è rotta forse anche non a caso, quando sono ancora in corso i funerali di Ali Khamenei. Oggi i resti della guida suprema sono stati acclamati da migliaia di iracheni, sciiti e Anjaf, funerale usato dal regime come prova di forza sia esternamente ma anche all'interno dell'Iran, dove milioni di persone di fatto soffrono una crisi economica dovuta alle sanzioni e alla guerra. Da Gerusalemme, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Trump, sempre ad Ankara, ha ribadito durante la conferenza stampa di essere molto deluso dalla posizione degli alleati NATO. L'Italia ha fatto male con le sue basi, ha sottolineato. La premier Meloni ha dichiarato dopo la cena di ieri, con Trump c'è un rapporto cordiale. Augusto Cantelmi.
3: L'Italia è stata pessima con le sue basi. Il nuovo attacco di Trump sulla mancata concessione dell'utilizzo delle basi americane presenti nel nostro paese per l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Parole che segnano la distanza tra Roma e Washington. Ieri il commento in agro dolce di Trump su Meloni: mi piace, ma ha sbagliato. Questa volta nessuna volgarità. Poi la cena di gala seduti nello stesso tavolo. Una relazione che si è trasformata da possibile ponte tra le due sponde dell'Atlantico ad un rapporto cordiale, come spiega la stessa premier.
4: Come è andata con il presidente Trump?
5: Rapporti cordiali.
4: Rapporti cordiali?
5: Ma c'è stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni?
6: Io ho già risposto.
7: Grazie, grazie.
3: Quindi il capitolo Ucraina faccia a faccia Meloni-Zelensky a margine del summit, ribadito il pieno sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dunque della guerra in Ucraina che continua. La Russia nella notte lancia missili e droni sul paese colpendo obiettivi civili e facendo 5 morti, un morto anche in Russia. Maurizio Dischino.
8: La notte di Kiev, Kherson e Kharkiv ancora una volta è stata scossa da esplosioni di bombe lanciate dalla Russia. Gli attacchi hanno provocato 5 morti e danni alle case e alle infrastrutture. Nella capitale Kiev il raid russo con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. La procura di Kherson ha riferito che in città sono 2 le persone uccise durante attacchi sferrati dai russi con i droni. A Kharkiv il numero dei morti è salito a 2, quello dei feriti a 20, ha riportato l'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform. Il ministero russo della difesa ha dichiarato che i raid della scorsa notte sono da considerarsi la risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro le infrastrutture civili sul territorio russo. Mosca ha anche affermato che nella notte notte sono stati intercettati 415 droni ucraini e che una persona è stata uccisa durante gli attacchi di Kiev. Sempre nella notte droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Veniamo in Italia. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 le persone arrestate. Lucia Ascione.
6: Le indagini sono partite dalla Procura di Catania in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato della città etnea. Mesi di appostamenti nel dark web, nelle chat degli inquisiti, dentro una rete di scambio di video osceni che rimbalzano da uno smartphone all'altro, per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, per diffusione di file illegali. In 7 finiscono in manette, ma una trentina sono le persone indagate. Gli arrestati risiedono in provincia di Catania, Frosinone e Potenza, ma l'operazione si è estesa fino a Bari, Bolzano, Brescia, Caserta, Catanzaro, Enna, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli orchi, tutti di sesso maschile, hanno un'età tra i 19 e i 59 anni. Sono professionisti, operai, studenti, disoccupati, impiegati. Don Fortunato Di Noto, il presidente dell'associazione Meter.
7: Fenomeno che non si arresta minimamente, perché organizzazioni non solo sfruttano i bambini, ma fotografano e fanno anche dei video commercializzandoli. L'innocenza dei bambini è diventata un business non indifferente per queste organizzazioni che non risparmiano nessuno.
6: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Truffa ed evasione fiscale. Questi reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto dell'indagine la scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati a cui venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. È emergenza incendi in Piemonte, in particolare nella zona del Verbano, Cusio, Ossola. Ce ne parla Alessio Orlandi.
9: I Canadair continuano a gettare acqua sulle fiamme che da giorni stanno martoriando le montagne piemontesi sopra Premosello Chiovanda, nella provincia del Verbano, Cusio-Ossola, a circa 1900 metri di altitudine. Dichiarato dalla regione lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi.
10: Da venerdì che sta bruciando, non sono riusciti a fermarlo i primi due giorni, adesso non c'è più poco da fare. Finché non viene a piovere sarà difficile che si riesce a fermarlo.
9: Nelle ultime ore il fronte di fuoco, alimentato anche dal vento, si è ulteriormente esteso, intaccando anche l'altro versante della valle, un'area che fa parte del Parco Nazionale della Val Grande.
11: Il rischio che venga verso gli alpeggi e verso il paese in basso.
9: Cenere e fumo rendono l'aria irrespirabile, anche gli animali vengono spostati e messi in sicurezza. Intanto, pure in Sardegna, la tensione è massima per il pericolo di incendi. Da stamattina i vigili del fuoco hanno ripreso le operazioni di bonifica del rogo divampato ieri nelle campagne del Sassarese. Alessio Orlandi, linea lo studio.
1: Ed ora in Venezuela, perché si aggrava il bilancio dei morti del terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Più di 1000 le scosse di assestamento registrate. Il servizio di Elena Seno.
12: Le macerie continuano a restituire vittime in Venezuela. Il bilancio ufficiale del doppio sisma del 24 giugno è salito a 3.685 morti. Nei dati diffusi dalle autorità anche il numero dei feriti, che si mantiene a 16.740. Non c'è invece un'indicazione chiara sui dispersi. Familiari delle vittime chiedono di posticipare la demolizione degli edifici a rischio crollo fino a quando non verranno recuperati i corpi dei loro cari. Un appello che arriva mentre si lavora a identificare gli stabili da abbattere in diverse aree dei 7 stati colpiti dal devastante terremoto. Nel bilancio ufficiale anche il numero delle persone tratte in salvo, 6.462, quasi 18.000 invece venezuelani rimasti senza casa. E l'ONG Save the Children ha lanciato l'allarme per le condizioni degli sfollati. In migliaia vivono in accampamenti di fortuna, senza accesso ad acqua potabile e servizi igienici, con alti rischi di infezioni e malattie a cui sono esposti soprattutto i più piccoli. Elena Seno, linea allo studio.
1: Approvato dal Parlamento europeo nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri e aerei. Ce ne parla Raffaella Frullone.
13: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari.
14: Si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Luce tra le vele. Raccontata da Giovanni Russo, Teleclub Italia.
15: Oggi vi chiediamo di ascoltare il suono del vento. Vi portiamo a Napoli e particolarmente nel quartiere Scampia. Negli anni 60 e 70 sono nate 3 vele. Avrebbero dovuto, nell'idea di chi le ha costruite, portare avanti di qualche generazione la città di Napoli. Nel tempo però queste vele sono diventate segno di degrado, segno di quasi anche emarginazione sociale. E mentre queste vele sono andate giù, perché 2 di queste sono state addirittura abbattute proprio per il loro segno di degrado, nello stesso quartiere invece negli anni è sorta una nuova vela ed è quella della parrocchia. Da qualche decennio è iniziata la costruzione di una chiesa che anch'essa ha come segno distintivo quella di voler essere una vela. Una vela sospinta dallo spirito e che aiuta una comunità a rinascere e a risorgere. Ed è così che negli ultimi anni questa comunità, un poco alla volta, è diventata segno di comunione e di presenza per l'intero territorio. All'interno di questa comunità vivono insieme le diverse generazioni. Sono generazioni che pregano insieme, che condividono la vita, le speranze, le fatiche di quel quartiere. E sono tante le attività che le contraddistinguono. Una sicuramente delle più belle che abbiamo incontrato è quella dei ragazzi e della musica.

0: all'interno di quell'aula è il suono di un cuore e di una condivisione di esperienza. Poi siamo entrati in cucina, abbiamo incontrato tanti ragazzi e abbiamo visto in che modo questi ragazzi imparano a fare i dolci, imparano a fare torte rustiche, perché in questa parrocchia quella che si respira è proprio un'area di famiglia. Lì dove c'è famiglia c'è anche una cucina. Certo, il quartiere ancora oggi vive una questione di degrado, una questione di difficoltà sociale, però per tanti la parrocchia è diventata un luogo sicuro. Questo anche ai due suoi sacerdoti, al parroco e al viceparroco, che sono una presenza fissa e costante. Chiunque bussa alla porta della parrocchia li trova lì presenti, non solo seduti dietro una scrivania dello studio, ma soprattutto in mezzo ai ragazzi, in mezzo ai giovani, in mezzo agli adulti, a volte a pregare, a volte insieme a riflettere su quello che si può fare per questo quartiere, che è sicuramente in un momento di grande rinascita. Ecco, si sente l'aria nuova, si sente il respiro dello spirito che soffia su queste vele, si sente quello che Papa Francesco definiva la chiesa della periferia, la chiesa in uscita, una chiesa che riesce ad accogliere e a fare comunità. Oggi ci sentiamo in comunione con questa parrocchia, nel pregare con loro, nello sperare con loro, soprattutto per i più piccoli, per i ragazzi, per i giovani, che spesso in quel quartiere vengono raccontati soltanto come gente difficile, quasi irrecuperabile. La parrocchia, invece, questa parrocchia ci insegna in che modo la speranza è coltivabile, in che modo percorsi educativi, percorsi di fede, rimettono in discussione tante cose, ridanno la possibilità di riprendere cammino a chi ormai si sentiva stanco o addirittura deluso dalla vita. È anche vero che questa parrocchia non ha sempre avuto il bello aspetto che ha oggi, è stata una costruzione lenta, continua, costante. Lo stesso Don Alessandro è succeduto al suo predecessore che aveva messo la prima pietra a questa parrocchia, quindi una parrocchia che nella struttura ci ha messo anni per essere inaugurata, ma questo ci dice anche il continuo e costante cammino di una comunità che è fatta non di pietre ma da persone, e queste persone costantemente, un po' alla volta e con tanta pazienza, sono diventate parrocchie. Sono diventate comunità. E lo stesso possiamo dire anche di Don Federico, che è il viceparroco, un giovane prete, giovane tra i giovani ma anche giovane in mezzo agli adulti, che è lì non solo per raccontare la sua esperienza vocazionale, che diventa anche di stimolo per molti ragazzi, ma è una vera e propria testimonianza di vita. Noi auguriamo tanto bene a questa comunità che ormai ha spiegato le vele, così come dice la forma della stessa struttura, e che possa realmente navigare, far navigare tante persone verso un futuro migliore.
1: Si sente la Chiesa delle persone.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le

0: segreterie delle parrocchie, in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi, e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Libano non tacciono le armi. L'esercito israeliano ha attaccato la notte scorsa la collina di Ali al-Taher. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese, aerei da combattimento israeliani hanno colpito l'area alla periferia di Nabatieh, nel Libano meridionale, dopo che l'artiglieria delle forze di difesa israeliane aveva bombardato la zona. L'attacco è avvenuto intorno alle 2 del mattino, ora locale. Filmati provenienti dal Libano mostrano anche razzi illuminanti sopra l'area di Ali al-Taher. Il vertice NATO in Turchia non ha affatto sciolto le tensioni tra l'amministrazione statunitense e gli alleati europei. Ad Ankara il presidente Trump è tornato ad accusare vari paesi, tra cui l'Italia, di scarsa collaborazione con gli States nel conflitto contro l'Iran.
1: L'Italia è stata pessima con le sue basi. Nuovo attacco di Trump sulla mancata concessione dell'utilizzo delle basi americane presenti nel nostro paese per l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Parole che segnano la distanza tra Roma e Washington. Ieri il commento in agro dolce di Trump su Meloni: mi piace, ma ha sbagliato. Questa volta nessuna volgarità. Poi la cena di gala seduti nello stesso tavolo. Una relazione che si è trasformata da possibile ponte tra le due sponde dell'Atlantico ad un rapporto cordiale, come spiega la stessa Premier.
2: Come è andata con il Presidente Trump?
3: Rapporti cordiali.
2: Rapporti cordiali?
1: Quindi il capitolo Ucraina faccia a faccia Meloni-Zelensky a margine del summit, ribadito il pieno sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Torniamo in Italia. Trasferito in carcere a Sanremo Filippo Oldani, lo studente di 20 anni iscritto alla facoltà di economia dell'Università Cattolica di Piacenza, indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela, perché avrebbe ucciso nella loro casa delle vacanze a Sanremo la madre Lorella Capano, 58 anni, milanese. Il giovane, definito da chi lo conosceva un ragazzo fragile, secondo gli investigatori è l'autore di un efferato delitto. Avrebbe strangolato la madre per poi uscire di casa, probabilmente passando dal balcone, dopo aver chiuso dall'interno la porta dell'appartamento. È stato lo stesso giovane indagato a allertare i soccorsi, sostenendo che la madre non veniva a aprirgli la porta d'ingresso. E a Palermo stamane grave aggressione nel centro ASP di via Arcoleo. Un dirigente medico 66enne è stato accoltellato mentre svolgeva il proprio servizio. L'uomo, che si occupa della fornitura di presidi sanitari, sarebbe stato aggredito da un parente di un paziente che richiedeva un supporto sanitario, forse una sedia a rotelle. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sparatorie in Germania. Varie persone sarebbero rimaste ferite dopo che un individuo ha aperto il fuoco nel liceo Welfen Gymnasium di Schongau in Baviera. Il sospetto è stato fermato secondo quanto ha reso noto la polizia tedesca. Medio Oriente, i funerali della defunta guida suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei fanno tappa oggi nella città santa sciita di Najaf in Iraq. Il governo di Baghdad ha proclamato una giornata di festa nazionale per consentire lo svolgimento delle celebrazioni che hanno richiamato centinaia di migliaia di fedeli nel paese musulmano a maggioranza sciita. Lotta contro la pedopornografia, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane. Questo è il bilancio dell'operazione contro gli orchi del web condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Catania in raccordo col Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online sotto il coordinamento della Procura di Catania.
1: Le indagini sono partite dalla Procura di Catania in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato della città etnea. Mesi di appostamenti nel dark web, nelle chat degli inquisiti, dentro una rete di scambio di video osceni che rimbalzano da uno smartphone all'altro, per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, per diffusione di file illegali. In 7 finiscono in manette, ma una trentina sono le persone indagate. Gli arrestati risiedono in provincia di Catania, Frosinone e Potenza, ma l'operazione si è estesa fino a Bari, Bolzano, Brescia, Caserta, Catanzaro, Enna, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli orchi, tutti di sesso maschile, hanno un'età tra i 19 e i 59 anni. Sono professionisti, operai, studenti, disoccupati, impiegati. Lucia Scione, linea allo studio.
0: E sempre a Catania, incidente stradale mortale lungo la statale 114 orientale Sicula. La vittima è un motociclista. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato contro un'auto. L'impatto violentissimo si è rivelato fatale per il motociclista. Inutili per lui i soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Allerta caldo, domani saranno in calo i bollini arancioni che indicano il rischio colpi di calore per la salute dei più fragili. Scendono infatti da 10 di oggi a 3 soltanto. Per la giornata di giovedì è però confermato il bollino rosso a Firenze, che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta del capoluogo umbro di Perugia. E quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, da cui pare però di capire che la terza ondata di caldo dell'anno sia meno intensa della precedente, almeno in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi, ore d'angoscia in Germania per un attacco armato a una scuola in Baviera. Voleva fare una strage al liceo Welfen di Schongau, il sospettato fermato dalla polizia tedesca. Nell'attacco sarebbero rimaste ferite diverse persone, anche se il numero e le condizioni delle persone colpite non sono ancora chiari. Le forze dell'ordine hanno invitato la popolazione a evitare la zona della scuola nella cittadina situata appena nord delle Alpi, non distante da Monaco di Baviera. Sarebbe tuttora in corso una vasta operazione di polizia in tutta l'area. In Turchia si è concluso il vertice NATO svoltosi a Ankara. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato dell'Alleanza Atlantica. Un attacco a uno di noi è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine. La premier italiana Giorgia Meloni ha tra l'altro dichiarato: rispettiamo gli impegni ma in modo sostenibile, stabilendo noi modi, tempi e priorità. E ha aggiunto: se investiamo in difesa i soldi restano in Italia. Due navi cisterna sono state colpite oggi nello stretto di Hormuz, lo riferisce la United Kingdom Maritime Trade Operations. La prima è stata colpita da un proiettile non identificato e si ritiene abbia riportato danni strutturali. Non sono stati segnalati feriti né impatti ambientali. La seconda imbarcazione è stata colpita da un drone di origine ignota e ha riportato lievi danni strutturali. Anche in questo secondo caso non si registrano vittime né impatti ambientali. Il cargo sta proseguendo la navigazione verso il porto di destinazione. Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo ha approvato un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli. Un accordo raggiunto quasi all'unanimità, ma che ora dovrà avere il via libera del Consiglio europeo.
1: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: ti ricorderai.
1: RNC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. È terminato il vertice NATO che si è tenuto ad Ankara in Turchia. Nella conferenza stampa conclusiva la premier Giorgia Meloni ha tra l'altro dichiarato: non perdo la speranza sulla possibilità di un negoziato in Iran. Credo che finora l'opzione militare non abbia portato dei risultati concreti e penso che si debba invece insistere sulla capacità e la possibilità di un negoziato. L'Italia ovviamente sarà impegnata in questo senso. Venezuela, due settimane dal devastante doppio sisma che ha squassato intere regioni del paese, si continuano a cercare eventuali superstiti. Intanto la Caritas venezuelana informa di aver ricevuto circa 14.700 tonnellate di aiuti umanitari, oltre il 60% delle quali è già stato distribuito alla popolazione.
1: Le macerie continuano a restituire vittime in Venezuela. Il bilancio ufficiale del doppio sisma del 24 giugno è salito a 3.685 morti. Nei dati diffusi dalle autorità anche il numero dei feriti, che si mantiene a 16.740. Non c'è invece un'indicazione chiara sui dispersi. Familiari delle vittime chiedono di posticipare la demolizione degli edifici a rischio crollo fino a quando non verranno recuperati i corpi dei loro cari. Un appello che arriva mentre si lavora a identificare gli stabili da abbattere in diverse aree dei 7 stati colpiti dal devastante terremoto. Nel bilancio ufficiale anche il numero delle persone tratte in salvo, 6.462, quasi 18.000 invece venezuelani rimasti senza casa. Elena Seno, linea allo studio.
0: Germania, è un ragazzo di 16 anni la persona fermata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco armato avvenuto oggi in una scuola superiore della Baviera a Schongau, lo riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, due ragazze sarebbero rimaste gravemente ferite nella sparatoria. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del grave episodio e ancora non si sa con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen nel quale ha messo in atto il suo attacco armato. Sarà pronunciata intorno alle 19 di oggi nella corte d'assise del tribunale di Latina la sentenza di primo grado per la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano che nell'estate del 2024 perse un braccio in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, spirando nei giorni successivi dopo che il suo datore di lavoro Antonello Lovato lo portò davanti a casa con un furgone col braccio amputato poggiato in una cassetta della frutta invece che chiamare i soccorsi. L'accusa per Lovato è quella di omicidio volontario con dolo eventuale. La pubblica accusa ha chiesto per lui una condanna a 22 anni di reclusione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi, e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
3: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore,

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate.

RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo un bellissimo tema da trattare, come sempre quando si tratta dei Vangeli. Vedremo di sviluppare il più possibile il tema trattato da Giovanni nel capitolo 7. È un capitolo particolare nel quale l'Evangelista indica qual è la sapienza di Gesù. Ci fu allora una divisione, in greco il termine è scisma, tra la folla a causa sua. Qui nel Vangelo di Giovanni appare per la prima volta, in tutto tre volte, il concetto di scisma. Qui c'è la folla, poi Gesù causerà divisione addirittura tra i farisei e tra i giudei. Gli uomini sono chiamati a interrogarsi di fronte alle azioni compiute da Gesù. Chi giudica in base all'ortodossia e alla tradizione arriverà a rifiutarlo. Chi guarda le opere concrete compiute da Gesù, opere che comunicano vita, si sente attratto da lui, ma il popolo, ancora una volta, non può permettersi di avere un'opinione diversa da quelle che hanno le autorità.

Alcuni volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. Tornarono dunque le guardie dai sommi sacerdoti e dai farisei. C'è stato il mandato d'arresto, hanno mandato delle guardie ad arrestarlo. E qui succede qualcosa di inaudito e fa comprendere alle autorità che l'allarme è grosso. È una situazione di emergenza per la quale bisogna subito intervenire perché altrimenti è la catastrofe. Infatti cosa succede? Tornano mani vuote, hanno mandato dei militari ad arrestare Gesù e tornano dai sacerdoti, dai farisei che sono arrabbiati.

Per quale motivo non lo avete arrestato? Hanno mandato dei militari e l'ordine non è stato eseguito e il loro potere incomincia a vacillare, a scricchiolare. Quindi in questa espressione irata dei sommi sacerdoti e dei farisei, l'espressione si può tradurre «non si può sapere perché non lo hanno condotto». Ed ecco la risposta delle guardie: «Mai nessuno ha parlato come quest'uomo». L'allarme è grosso, allarme veramente, ha ormai valicato ogni termine di sopportazione, sorprendentemente pur avendo avuto, in base al computo che c'è nei Vangeli, ben 4 giorni di tempo per arrestare Gesù, per catturare Gesù, le guardie non lo hanno arrestato.

Gesù è veramente un pericolo pubblico. Se riesce ad affascinare persino le guardie, persone che sono sottomesse al potere e che devono soltanto obbedire senza interrogare la propria coscienza se sia giusto o no eseguire l'ordine, Gesù è veramente un pericolo da eliminare. Anche le guardie, pur sottomesse, sentono nelle parole di Gesù quel richiamo al desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro.

Quindi Gesù è veramente pericoloso. Questo nessuno ha mai parlato così. E in parallelo a quanto abbiamo visto prima nel prologo, Dio nessuno l'ha mai visto. Mai nessuno ha parlato come Gesù, perché mai nessuno come lui aveva manifestato in pienezza la condizione divina. E qui affiora quello che poi si vedrà più avanti, dirà l'Evangelista. Le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Quindi Gesù è pericolosissimo. Se Gesù riesce ad affascinare persino le guardie e i militari, che non devono ragionare con la propria testa, ma eseguire soltanto gli ordini, Gesù è pericoloso.

C'è una scena tragicomica al momento dell'arresto di Gesù. Gesù è legato come un salame di fronte al sommo sacerdote, che gli rivolge delle domande e a un certo punto una guardia presente dà uno schiaffo a Gesù. Ebbene, Gesù si rivolge alla guardia e cerca di farlo ragionare con la propria testa dicendo: «Senti, se ho sbagliato, dimostrami dove ho sbagliato. Se non ho sbagliato, perché mi hai colpito?» Il sommo sacerdote intuisce il pericolo. Se adesso questo mi fa ragionare pure la guardia, se riesce a convincere pure la guardia, questo è veramente pericoloso. Lo lega ancora più forte e lo manda via da Pilato. Quindi Gesù è un pericolo pubblico. Perché se riesce a far ragionare con la propria testa anche quelli che non sono tenuti a usarla, ma devono soltanto eseguire gli ordini, Gesù è veramente pericoloso.

Quindi rispondono le guardie: mai nessuno ha parlato così. Ecco la replica stizzita e irata dei capi dei religiosi. Replicarono allora i farisei: anche voi vi siete lasciati ingannare. Anche significa che ce ne sono altri. Interessante. Gesù riesce a conquistare tutti, riesce a conquistare il popolo, riesce a conquistare persino le guardie, ma non c'è nulla da fare con i farisei. Questi farisei non erano persone malvagie, ma, abbiamo detto, erano dei laici che avevano creato questa teoria, che diceva che il regno di Dio verrà quando tutti quanti osserveremo in pienezza ogni dettaglio della legge. Allora erano più laici che vivevano una vita complicatissima, fatta di ben 613 precetti da osservare, che regolavano tutta la loro esistenza dal mattino, da quando si svegliavano, la preghiera da dire in ogni momento, tutte le loro devozioni. Stavano attenti che nella loro vita non entrasse niente di impuro. Per questo si separavano dal resto della gente. Erano attenti studiosi della Bibbia. La loro vita era piena di preghiere. Eppure sono completamente refrattari a Gesù. E in Gesù c'è Dio.

Anche voi vi siete lasciati ingannare? Quindi Gesù sta facendo breccia nel popolo, ma mentre le guardie hanno riconosciuto in Gesù un messaggio nuovo che ha le radici nel Creatore, per i farisei, per l'elite spirituale, Gesù è un imbroglione, uno che inganna la folla, che come tale deve essere eliminato. E ripeto, non è una polemica con quel mondo, ma un monito perché nella comunità cristiana ciò non si ripeta. Ed ecco il criterio: forse qualcuno dei capi ha creduto in lui o qualcuno dei farisei? Questo è il criterio fondamentale delle autorità religiose. Nessuno è autorizzato ad avere un'opinione differente dalla loro. Il popolo non può credere in una forma diversa da quella che hanno deciso i capi. Quindi nella religione non c'è libertà di coscienza. Forse qualcuno dei capi ha creduto in lui o qualcuno dei farisei? Cioè, noi non gli crediamo. Voi come vi permettete di credere? Non c'è libertà di coscienza. È tragico dover riconoscere le difficoltà riguardo a questa libertà di coscienza rivendicata nel Vangelo. Ricordate il cieco nato, quando lo vogliono costringere ad ammettere che per lui sarebbe stato meglio rimanere cieco piuttosto che essere stato guarito da un peccatore. Lui dice: io di teologia non mi intendo, so che prima non vedevo e adesso vedo bene. Per me va bene così. L'esperienza dell'uomo è più importante di qualunque verità. RNC ha presentato La Sapienza del Cristo, letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

In blu, la radio con tante radio dentro. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Emergenza carceri e massimi livelli, sovraffollamento e caldo anomalo rendono invivibili le strutture penitenziarie italiane. Da un convegno a Roma, l'ennesimo forte appello del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, per i diritti dei detenuti. Nato un futuro pieno di incognite, ad Ankara in Turchia si è concluso oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati. La premier Meloni dichiara che l'Italia seguirà una propria via di equilibrio. In quest'estate torrida anche muoversi per lavoro o per andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati su varie tratte anche dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti. Buonasera da Andrea Domaschio. Vogliamo mettere stasera in primo piano all'attenzione dei nostri ascoltatori un grave problema sociale di cui da anni si discute ma che in Italia sembra non trovare mai soluzione. Quello del sovraffollamento delle nostre carceri, cui ogni estate, sempre di più col passare degli anni, si somma per i reclusi anche l'emergenza caldo. Beatrice Bossi.
1: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici, i detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il sovraffollamento. Sono poco più di 51.000 i posti a disposizione negli istituti penitenziari, a fronte di quasi 65.000 detenuti, un esubero di circa 13.000 persone che di fatto vengono stipate in celle già piene. L'ultimo report dell'Associazione Antigone parla di un tasso di sovraffollamento del 139%, che si traduce in condizioni di vita inumane e carenze croniche. Il sistema è allo sfascio, dicono gli operatori del settore, e i numeri lo certificano, anche quelli dei suicidi tra le sbarre. Dall'inizio dell'anno se ne registrano 26, mentre nel 2025 sono stati 82, uno dei valori più alti degli ultimi 30 anni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E da un convegno sull'esecuzione penale che si è tenuto a Roma, torna a fare sentire la propria voce a favore dei detenuti anche il presidente dei Vescovi Italiani, l'arcivescovo di Bologna, Cardinale Matteo Zuppi, come ci racconta Paolo Fucili.
2: Faccio mio l'appello del Garante, che dice che non è sostenibile un sovraffollamento che pone delle condizioni di vita che non sono degne di istituzioni dello Stato.
3: Sicurezza è far funzionare davvero il carcere, che non faccia incattivire chi vive là passando tempo del tutto inutile. Nel periodo dell'anno, l'estate, in cui la reclusione è più dura, lo dice il Cardinale Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, a un convegno a Roma sul diritto all'esecuzione penale. Parla di volontariato che crea legami col territorio, lavoro che abbatte le percentuali di recidiva. Celle roventi e sovraffollate, ammonisce, sono un campanello d'allarme che non può più coglierci di sorpresa. Gli fa eco Irma Conti dell'Ufficio del Garante dei Diritti dei Detenuti.
4: Io vorrei che si terminasse di parlare di urgenza e di emergenza e che si desse una soluzione programmata e sistemica.
3: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Voltiamo pagina. Ad Ankara in Turchia si è concluso il vertice della NATO, un incontro carico di tensioni, soprattutto a causa dei conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina. E dal summit è emerso chiaramente che all'Alleanza Atlantica serve un cambio di passo. Antonio Suviero.
5: Si chiude il vertice NATO in Turchia e anche se formalmente gli Stati Uniti restano nell'alleanza, la sensazione è che la distanza tra le due sponde dell'Atlantico sia aumentata ulteriormente. Donald Trump torna ad attaccare duramente gli alleati. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, afferma il presidente USA, che pretende più investimenti nella difesa, e lascia il vertice visibilmente irritato, riaprendo forti dubbi sull'affidabilità dell'ombrello americano. Al di là del documento finale, in cui si riconosce che gli alleati europei e il Canada si stanno assumendo maggiori responsabilità per la difesa dell'alleanza, hanno aumentato i loro investimenti nei requisiti fondamentali per la difesa di oltre 139 miliardi di dollari per rendere l'Europa più forte in una NATO più forte, il messaggio politico è chiaro: l'Europa è più sola. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E nelle dichiarazioni alla stampa al termine del vertice NATO in Turchia, la posizione della premier italiana Giorgia Meloni è apparsa chiara, sia alla fedeltà e al rafforzamento dell'Alleanza Atlantica, ma con un dialogo comune e concorde. E i proventi di nuove spese per la difesa, aggiunto Meloni, devono rimanere in Italia. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera Andrea, non mi pento di nulla di quello che ho fatto con Trump, ci sono delle affinità, ritenevo che potesse essere più semplice così. La Presidente del Consiglio dei Ministri al termine del summit NATO ad Ankara sui suoi rapporti con Trump, definiti cordiali, segno di una distanza che si è manifestata anche nel vertice dell'Alleanza Atlantica con le critiche di Trump sulla mancata concessione delle basi americane in Italia, una scelta invece rivendicata da Meloni, Presidente del Consiglio, che conferma gli impegni presi per il riarmo in modo sostenibile. Sull'eventuale disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, Meloni invece si mantiene prudente, resta un'ipotesi, ma non vi è stato alcun comunicato. Preoccupazione invece per quello che accade in Iran con la ripresa delle ostilità, capitolo Ucraina, faccia a faccia tra Meloni e Zelensky, ribadito il sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. Emergere in modo sempre più netto anche il vertice NATO di Ankara è stata la crescente distanza di posizione e le reciproche critiche tra Washington e Madrid. Elena Sino.
7: Nonostante la vicinanza tra il presidente americano Trump e il premier spagnolo Sanchez nella foto di rito d'inizio vertice, non si sono visti contatti tra i due leader ad Ankara e non poteva che essere così, visto l'affondo che l'inquilino della Casa Bianca ha riservato, tra gli altri, anche alla Spagna. Nel corso di una conferenza stampa a fianco del segretario generale della NATO Rutte, il presidente Trump ha infatti definito il paese iberico un alleato pessimo, una causa persa, e ha chiesto di interrompere tutti i rapporti commerciali con Madrid, compresi le visite. Pesa il non netto del governo di Sanchez all'uso delle basi militari per le operazioni statunitensi in Iran e il rifiuto a impegnarsi per innalzare la spesa militare al 5% del PIL. Interviene però la Commissione europea, un portavoce di Bruxelles ha ribadito che la Commissione tutela gli interessi dell'Unione e di tutti i suoi Stati membri e ha detto di aspettarsi che gli Stati Uniti rispettino gli impegni commerciali assunti. Elena Seno, linea allo studio.
0: E al vertice di Ankara ha partecipato, come abbiamo già sentito, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ce ne parla Fabio Bolzetta.
8: Future esercitazioni militari dei paesi dei volenterosi in favore dell'Ucraina. Lo ha evocato il presidente francese Macron a margine del vertice NATO di Ankara. Dal summit, la promessa di 140 miliardi di aiuti a Kiev nei prossimi 2 anni. Il presidente ucraino Zelensky, che ha partecipato al vertice, ha incontrato il leader della Casa Bianca, Trump, che ha dato il suo assenso alla licenza per la produzione di missili Patriot. Bilaterale anche con la premier italiana Meloni, contiamo molto sul supporto dell'Italia che ha sempre contribuito alla salvaguardia della vita umana, ha sottolineato Zelensky. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito l'impegno italiano per la resilienza energetica e la protezione delle infrastrutture energetiche di Kiev, per una pace giusta con il coinvolgimento dell'Unione Europea. Intanto nuovi attacchi russi sulla capitale ucraina nella notte hanno ucciso almeno 5 civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E intanto sul fronte dello scontro armato tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, la tregua sembra essere sempre più una chimera con continui scambi di colpi reciproci. Sentiamo Marco Burini.
9: Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento. Oggi pomeriggio Trump non ha cambiato idea rispetto a stamattina, quando aveva detto che la tregua è finita. In realtà non era mai davvero partita, appesa agli umori del boss della Casa Bianca e ai furori del regime di Teheran, che mentre continua a celebrare i funerali di Khamenei si tiene ben stretto Hormuz. Ieri ha attaccato 3 petrolieri in transito e per tutta risposta gli Stati Uniti hanno colpito circa 80 obiettivi in Iran, tra cui sistemi di difesa antiaerea, radar e motoscafi usati dai Pasdaran per controllare lo stretto. Teheran ha reagito lanciando missili sulle basi americane in Bahrain e Kuwait. Non voglio più avere a che fare con loro, sono feccia, sono persone malate, crudeli e violente. Così Trump stamane ha liquidato i capi del regime di Teheran, gli stessi che 3 settimane fa, alla vigilia dell'intesa di Lucerna, aveva definito molto intelligenti. Marco Burini, linea allo studio.
0: Ci spostiamo in Germania, dove è un ragazzo di 16 anni la persona fermata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco armato avvenuto oggi in una scuola superiore della Baviera a Schongau. Lo riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, 2 ragazze sarebbero rimaste gravemente ferite nella sparatoria. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del grave episodio e ancora non si sa con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen nel quale ha messo in atto il suo attacco armato. E in questa estate torrida anche muoversi per lavoro o andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati anche di ore su varie tratte pure dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti e il dossier finisce sul tavolo del garante della concorrenza, Monica Di Loreto.
10: Settimana complicata per chi viaggia, la rete dell'alta velocità è rallentata per lavori in corso nel nodo ferroviario di Firenze, i treni vengono deviati sulla linea tirrenica, i tempi di percorrenza si allungano fino a 3 ore, il traffico si dimezza, le stazioni fiorentine lavorano con navette e percorsi alternativi e migliaia di persone cercano soluzioni diverse per spostarsi e la soluzione diventa l'aereo, ma i prezzi schizzano, Torino-Roma quasi 400 euro, Roma-Milano a 500, le compagnie parlano di algoritmi che reagiscono alla domanda, ma il ministro delle imprese definisce questi aumenti repentini e anomali e attiva il garante dei prezzi per capire se si tratta di oscillazioni normali o di rialzi ingiustificati. E il rischio è che la storia si ripeta. A fine luglio nuovo stop sulla rete ferroviaria dal 26 al 30 con altri rallentamenti e possibili disagi. Consumatori sotto pressione. Tra treni lenti e voli carissimi, oggi muoversi costa davvero troppo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Un'occhiata all'allerta caldo. Domani saranno in calo i bollini arancioni che indicano il rischio di colpi di calore per la salute dei più fragili. Scendono infatti dei 10 di oggi a 3 soltanto per la giornata di giovedì, confermato solo il bollino rosso a Firenze che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta del capoluogo umbro di Perugia. E parliamo di chiese e scienza, nuovo intervento pubblico di Papa Leone XIV sul tema dell'intelligenza artificiale e della dignità integrale della persona umana. Sentiamo Cristiana Caricato.
11: In un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in occasione del AI for Good Global Summit 2026, Leone XIV ribadisce la disponibilità della Santa Sede al dialogo in un momento di svolta epocale dettato dalle nuove tecnologie. Il Papa riafferma inoltre la necessità di individuare nuovi percorsi per il bene comune. Leone riferisce di voci e resoconti preoccupanti riferiti alla perdita dell'agire umano in ambiti di fondamentale importanza come quello delle nuove tecnologie. Dal loro ascolto, scrive, è nata l'urgenza di un'enciclica che trattasse il tema dell'intelligenza artificiale e della custodia della persona umana in un momento di svolta epocale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Economia e giustizia, nell'ambito dei molti filoni delle indagini della Procura di Milano sui cosiddetti serbatoi di manodopera, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di 4 società milanesi per un totale di circa 28 milioni di euro. Ed era l'ultima notizia da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito. E buona serata.

Thank you.

0: Allora tu non mi fai più totale, dice, devi pagare 1000 euro. Lui là, perché il datore di lavoro gli ha aumentato un paio di 20 euro magari lo stipendio, non si è mai dato una cosa di dire, poteva dare allo Stato. Perché adesso proprio il datore di me non deve pagare niente. E li dovrebbe pagare tutti assieme, cioè ma si rende conto questo? La cosa che lo sbaglio che fa?
1: Benvenuto a tutti. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Antonio. Iniziamo la celebrazione con il canto numero 682.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, e a voi fratelli, ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e poi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro Osea. Vide gloriosa era Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso, orbene sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte.

0: pine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Parola di Dio.
1: Grazie.

Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore.

0: fatto meraviglie. Alleluia.
1: Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca.

0: ha fatto meraviglie, alleluia.
1: Poi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è lui, Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi.

Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore.
1: Lode a Cristo.
2: Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci parla della vocazione dei 12, che diventa anche un modello per la nostra vocazione di discepoli di Cristo. In questa meditazione vorrei invitarvi a prestare attenzione al modo in cui il Vangelo ci presenta due apostoli, Simone e Giuda Iscariota. Di Simone il Vangelo dice che era chiamato anche Pietro. Questo nome, che in aramaico è Cefa, significa roccia. Come sappiamo, Gesù gli diede questo nome perché l'apostolo sarebbe diventato la roccia, il Signore avrebbe edificato la sua chiesa. Però se leggiamo la storia di questo apostolo, vediamo che lui non è diventato Pietro da un momento all'altro. L'apostolo ha compiuto un lungo cammino fatto di alti e bassi, edita. Alla fine però si è lasciato trasformare dalla grazia di Dio. In altre parole, il fatto che lui sia diventato la roccia sulla quale Cristo ha edificato la sua chiesa non dipendeva solo dalle sue capacità, ma soprattutto dall'azione della grazia divina che ha trasformato la sua debolezza in forza. Di Giuda Iscariota, invece, il Vangelo racconta una storia diversa. Lui viene presentato come colui che poi ha tradito Gesù. Questo non vuol dire che la grazia non abbia operato anche nella sua vita. Anzi, è stato lui a chiudere il proprio cuore, senza lasciare spazio all'azione della grazia divina. Per questo, alla fine, lui non è riuscito a vivere pienamente la sua vocazione di vero discepolo ed è arrivato al tradimento. La storia di questi due apostoli ci ricorda che l'identità di un discepolo non consiste nell'essere perfetto, ma nel lasciare che Dio trasformi la nostra vita. Per questo ogni giorno, come discepoli di Cristo, siamo chiamati a fidarci di Lui, ad accogliere la sua grazia e a lasciarci plasmare dal suo amore. Così anche noi potremo vivere pienamente la nostra vocazione e la dignità di discepoli di Cristo.

0: Fratelli e sorelle, rivolgiamo la comunione preghiera a Dio nostro Padre perché ci renda veri discepoli e testimoni di Cristo, primizia dell'umanità nuova. Diciamo insieme, ascoltaci Signore.
1: Per la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Continui a predicare il Vangelo di Cristo in umiltà e povertà. Preghiamo. Per coloro che il Signore ha chiamato a lasciare ogni cosa per seguirlo, siano testimoni efficaci della sua parola, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti i fedeli che partecipano alla mensa della parola e del corpo di Cristo, la loro fede sia forte della fragilità umana, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i sofferenti del corpo e nello spirito,

0: nostro Padre, apra loro la porta del paradiso. Preghiamo. Ricordiamo anche i nostri fratelli e sorelle che oggi celebrano il suo anniversario di matrimonio, affinché Dio sempre guida la loro famiglia e anche dona loro sempre la sua benedizione. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Padre buono, tu sei giusto e fedele e sempre ascolti le suppliche di chi ti invocano con cuore sincero. Fa risplendere nella nostra vita la luce di Cristo Signore nostro, e vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono i nostri, Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti ai angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Sono gli nella tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella testa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono tormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti hai misericordia, donaci di aver parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Regina Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Regno tua la potenza, gloria a te. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma se soltanto una parola di Dio sarà fatta.

preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, sopportiamo il nostro fratello e la nostra sorella che adesso celebrano il loro 25° anniversario del matrimonio.

Grazie.

0: Grazie per la vostra partecipazione a questa celebrazione eucaristica e adesso concludiamo con la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace. Buona serata.
2: Thank you.

Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Niccarina abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: Di Joseph Haydn abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra, numero 11, Hoboken XIII, pianista Arturo Benedetti Michelangeli, Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi, registrazione dal vivo del 1959.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Il territorio diocesano della Valle d'Aosta accoglie giovani stranieri provenienti prevalentemente da paesi asiatici instabili, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Turchia, che arrivano ad Aosta per presentare in questura domanda di protezione internazionale. Fino al perfezionamento delle pratiche si trovano però senza risorse e in particolare privi di alloggio e trovano ospitalità al dormitorio Abri Monsieur Vincent. Andrea Gatto, direttore della Caritas della Valle d'Aosta.
2: La nostra Caritas al centro di ascolto ha intercettato ragazzi giovani provenienti dall'Asia, ragazzi veramente giovani, 20, 22, 23 anni, privi di ogni risorsa, che ci chiedevano aiuto, ospitalità, aiuto e accompagnamento nel fare i documenti, orientamento sul territorio, poter imparare l'italiano, poter in qualche modo avviare una nuova esperienza qua, ecco. E per questo abbiamo, come dire, migliorato e potenziato l'accoglienza del dormitorio accanto alle persone che già ospitavamo, persone senza dimora, italiane o straniere, si sono aggiunti questi ragazzi e per questo abbiamo pensato di chiedere aiuto e collaborazione a dei ragazzi giovani volontari che potessero affiancare, essere una presenza all'interno del dormitorio, condividere un pezzo di strada insieme alle persone che noi stiamo accompagnando dal punto di vista del loro percorso, dal punto di vista dei documenti.
1: In stretta collaborazione con la pastorale giovanile vengono organizzati anche momenti di condivisione e di festa, insieme ai giovani volontari. Tra di loro c'è Alessia Fumarola, giovane volontaria del dormitorio Abri Monsieur Vincent.
3: Ho 25 anni e faccio la volontaria da 3 anni. E mi aspettavo un servizio di mensa ma poi ho scoperto che a lungo andare è diventato come una famiglia, un luogo sicuro dove sedersi a tavola e condividere la cena insieme ai ragazzi della mia età, ma con nazionalità diverse, e non un servizio di mensa dove servire solo il cibo, e i ragazzi si riescono più a confidare con noi, ci raccontano le loro storie e riescono a confidarci anche le loro preoccupazioni e i loro sogni e le loro prospettive di vita.
1: L'obiettivo generale è quello di migliorare la qualità dell'accoglienza nel dormitorio, investendo sui percorsi di accompagnamento delle persone accolte e favorendo il coinvolgimento dei giovani volontari. Ci sono anche degli obiettivi specifici: rendere fruibili gli spazi esterni, rafforzare i percorsi individuali delle persone accolte e rafforzare i momenti di convivialità, conoscenza e animazione serali. Non bastano solo i volontari, ma servono nuove risorse. Ancora Andrea Gatto, direttore della Caritas della Diocesi della Valle d'Aosta.
2: Per poter portare avanti il servizio di dormitorio, l'accoglienza delle persone, i percorsi delle persone, sono necessarie risorse, anche risorse economiche. E noi accediamo ai fondi dell'8x1000 della Chiesa Cattolica, che sono una risorsa fondamentale per poter mantenere la struttura, riscaldarla. Di notte la struttura è custodita, quindi c'è la presenza di un operatore che presidia la struttura. La struttura offre la cena, la prima colazione, ecco, tutte spese rese possibili grazie ai fondi dell'8x1000.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Ho un segreto. Ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI. Ogni notte da 00:30.
2: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

presentiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di George Orwell, La fattoria degli animali. Capitolo quinto, seconda parte. Nel consiglio della domenica successiva, la questione se i lavori del mulino a vento dovessero cominciare o no fu posta ai voti. Quando gli animali furono tutti riuniti nel grande granaio, Palla di Neve si alzò e, benché talvolta interrotto dal belato delle pecore, espose le sue ragioni in favore della costruzione del mulino. Poi si alzò a rispondere Napoleon e gli disse tranquillamente che il mulino era una sciocchezza e che il suo consiglio era che nessuno votasse per esso. Poi subito sedette. Non aveva parlato che per 30 secondi e sembrava affatto indifferente all'effetto prodotto. Allora Palla di Neve scattò in piedi e, gridando alle pecore che avevano ricominciato a belare, uscì in un'appassionata perorazione in favore del mulino. Fino a quel momento le simpatie degli animali erano state equamente divise. Ma allora l'eloquenza di Palla di Neve ebbe il sopravvento. In frasi brillanti egli fece un quadro della fattoria degli animali quale sarebbe stata quando il vile lavoro non avrebbe più gravato sul dorso delle bestie. La sua immaginazione andava ora ben oltre il trinciapaglia e l'affettatrice di barbabietole. L'elettricità, disse, avrebbe potuto muovere trebbiatrici, aratri, rastrelli, rulli, macchine per falciare il grano e legare i covoni, oltre che fornire le stalle di luce elettrica e di riscaldamento. Quando ebbe finito di parlare, nessuno più dubitava a chi sarebbe andato il voto. Ma proprio allora Napoleon si alzò e, gettando una strana occhiata di traverso a Palla di Neve, emise un altissimo lamento quale nessuno l'aveva mai sentito emettere. A questo rispose un terribile latrato e 9 enormi cani che portavano collari ornati di punte d'ottone fecero irruzione nel granaio. Essi si avventarono su Palla di Neve, che balzò dal suo posto appena in tempo per sfuggire alle loro feroci mascelle. In un istante si trovò fuori coi cani che lo inseguivano. Troppo sbalorditi e spaventati per parlare, tutti gli animali si affollarono sulla porta per assistere all'inseguimento. Palla di Neve correva attraverso il lungo pascolo che conduceva alla strada. Correva come solo un maiale sa correre, ma i cani gli erano alle calcagna. A un tratto scivolò e parve certo che sarebbe stato raggiunto. Poi si rialzò, correndo sempre più forte. Ma i cani guadagnavano terreno. Uno di essi era quasi riuscito ad addentare la coda di Palla di Neve, ma Palla di Neve, con un rapido movimento, poté liberarsi proprio in tempo. Con un ultimo slancio, quando ormai il suo vantaggio era ridotto a pochi centimetri, sgusciò attraverso un'apertura del recinto e non fu visto mai più. Muti e terrorizzati, gli animali lentamente rientrarono nel granaio. Poco dopo balzarono dentro. Di ritorno i cani. Dapprima nessuno riusciva a immaginare da dove queste creature fossero venute. Ma il problema fu presto risolto. Erano i cuccioli che Napoleon aveva tolto alle proprie madri e che aveva allevato in segreto. Benché non avessero ancora raggiunto il loro pieno sviluppo, erano cani enormi e dall'aspetto feroce di lupi. Si posero vicini a Napoleon e si vide che dimenavano le code allo stesso modo che gli altri cani usavano fare con il signor Jones. Napoleon, seguito dai cani, montò ora su quella specie di palco da cui il vecchio maggiore aveva fatto un tempo il suo discorso, annunciò che da quel momento le sedute della domenica mattina sarebbero state sospese. Esse non erano necessarie e non costituivano che una perdita di tempo. In avvenire tutte le questioni relative al lavoro della fattoria sarebbero state definite da uno speciale comitato di maiali presieduto da lui stesso. Questo comitato si sarebbe riunito privatamente e le sue decisioni sarebbero poi state comunicate agli altri animali. Gli animali si sarebbero ancora riuniti la domenica mattina per il saluto alla bandiera, per cantare Animali d'Inghilterra e ricevere gli ordini per la settimana. Non vi sarebbero state più discussioni. Nonostante l'emozione provocata dall'espulsione di Palla di Neve, gli animali furono costernati da questo annunzio. Molti di loro avrebbero protestato se fossero riusciti a trovare le giuste ragioni. Persino Gondrano si sentiva vagamente turbato. Abbassò le orecchie, scosse il ciuffo sulla fronte e fece un grande sforzo per raccogliere i suoi pensieri. Ma infine non trovò nulla da dire. Alcuni maiali invece riuscirono un poco ad esprimersi. Quattro giovani porci in prima fila emisero acute strida di disapprovazione e tutti e quattro si alzarono e cominciarono a parlare assieme. Ma ecco che i cani accovacciati attorno a Napoleon fecero udire un profondo e minaccioso brontolio e i porci tacquero e tornarono a sedere. Allora le pecore uscirono in un altissimo belato.
1: Quattro gambe buono, due gambe cattivo,
0: che andò avanti per circa un quarto d'ora e mise fine a ogni possibilità di discussione. Poi Clarinetto fu mandato in giro per la fattoria a spiegare agli altri la nuova sistemazione.
1: «Compagni», disse, «io confido che ogni animale saprà qui apprezzare il sacrificio che il compagno Napoleon ha fatto prendendo sopra di sé questo maggior lavoro. Non pensate, compagni, che la direzione sia un piacere. Al contrario, essa è una grande e pesante responsabilità. Nessuno più del compagno Napoleon crede che tutti gli animali sono uguali. Troppo felice egli sarebbe di lasciarvi prendere da voi stessi le decisioni. Ma potrebbe accadere che prendeste decisioni errate e che avverrebbe allora? Supponete che voi aveste deciso di seguire Palla di Neve col suo mulino campato nella luna. Palla di Neve che, come ora sappiamo, altro non era che un criminale.
2: Ha combattuto valorosamente alla battaglia del chiuso delle vacche, osservò qualcuno.
1: Il valore non basta, disse Clarinetto. La lealtà e l'obbedienza sono assai più importanti. E quanto alla battaglia del chiuso delle vacche, credo che verrà un giorno in cui troveremo che la parte avuta da Palla di Neve fu molto esagerata. Disciplina, compagni, disciplina ferrea. Questa è oggi la parola d'ordine. Un passo falso e i nostri nemici ci sopraffarranno. Certo, compagni, voi non volete il ritorno di Jones.
0: Ancora una volta a questo argomento nulla si poteva opporre. Gli animali non volevano certamente il ritorno di Jones. Se i dibattiti della domenica mattina potevano esporli a quel pericolo, i dibattiti dovevano cessare. Gondrano, che ora aveva avuto tempo di pensare, si fece portavoce del sentimento generale dicendo:
2: «Se il compagno Napoleon lo dice, bisogna che sia così».
0: E da quel momento fece la sua massima:
2: «Napoleon ha sempre ragione»,
0: in aggiunta al suo motto personale:
2: «Lavorerò di più».
0: Intanto la stagione avanzava ed era cominciata l'aratura di primavera. La baracca ove Palla di Neve aveva disegnato il suo progetto di mulino a vento era stata chiusa e si supponeva che il progetto stesso fosse stato cancellato dal pavimento. Tutte le domeniche mattina, alle 10, gli animali si radunavano nel grande granaio per ricevere gli ordini della settimana. Il teschio del vecchio maggiore, ora ripulito di tutta la carne, era stato dissotterrato dal frutteto e posto su un ceppo ai piedi dell'asta della bandiera, accanto al fucile. Dopo l'alzabandiera, gli animali dovevano sfilare davanti al teschio, in atto reverente prima di entrare nel granaio. Ora non sedevano tutti assieme come usavano fare nel passato. Napoleon con Clarinetto e un altro maiale, chiamato Minimus, che aveva il notevole dono di comporre inni e poesie, sedevano sul fronte della piattaforma rialzata. I 9 cani formavano un semicerchio attorno a loro e dietro si accomodavano gli altri animali. Tutti gli altri animali sedevano loro dinanzi nel corpo principale del granaio. Napoleon leggeva gli ordini per la settimana con rude stile soldatesco e, dopo aver cantato per una sola volta in coro Animali d'Inghilterra, la dunata veniva sciolta. La terza domenica, dopo l'espulsione di Palla di Neve, gli animali furono sorpresi nell'udire Napoleon annunciare che, dopo tutto, il mulino a vento sarebbe stato costruito. Non diede alcuna ragione di quel mutamento di pensiero, ma solo avvertì gli animali che tale opera si gli avrebbe costretti a un ben duro lavoro. Sarebbe stato anche necessario ridurre le loro razioni. Il progetto, tuttavia, era stato preparato fino all'ultimo particolare. Uno speciale comitato di maiali vi aveva lavorato nelle ultime 3 settimane. Si prevedeva che la costruzione del mulino e di altre migliorie avrebbe preso 2 anni. Quella sera Clarinetto, in via privata, spiegò agli altri animali che in realtà Napoleon non era mai stato avverso al mulino a vento, anzi, sua era stata la prima idea e il progetto che Palla di Neve aveva disegnato sull'impianto della baracca era stato effettivamente rubato dalle carte di Napoleon. Il mulino era infatti una creazione di Napoleon. Perché allora, chiese qualcuno, egli vi si era opposto con tanta veemenza? Quella, disse Clarinetto, era stata un'astuzia del compagno Napoleon. La sua opposizione al mulino non era stata che una finta, una manovra per sbarazzarsi di Palla di Neve, il quale aveva un carattere pericoloso e una cattiva influenza. Ora che Palla di Neve non c'era più, il progetto poteva venire eseguito senza la sua interferenza. Questo, disse Clarinetto, è ciò che si chiama tattica. E ripeté molte volte:
1: Tattica, compagni, tattica! Saltellando qua e là e dimenando la coda con un'allegra risata. Gli animali non erano sicuri del significato della parola, ma Clarinetto si esprimeva in modo tanto convincente e i tre cani che per caso erano con lui ringhiavano in modo così minaccioso che essi accettarono la spiegazione senza chiedere altro.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.
4: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Che bel rumore.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: quando
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: Quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Dio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua, poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti! Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus iudex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua, abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo, non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile, è un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la nube che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il lazzo che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa.
3: Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti.

0: Senza mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Sia i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola, l'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza.
4: Preparati.

0: della sua passione. Nel sonno non ci abbandonare, il cuore regge con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, vivo e strepitoso, scena e canto gitano, allegretto, fandango asturiano, London Symphony Orchestra, direttore Igor Markievicz.

0: Di Nikolaj Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato da Capriccio Spagnolo, Alborada Seconda, Scena e Canto Gitano, Fandango Asturiano. London Symphony Orchestra, direttore Igor Markievicz.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani,

NC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Versione per soli archi del terzo movimento Tempo di Minuetto dal concerto in La maggiore per violino e orchestra K219. Gli archi sono i bimbi dell'Orchestra Suzuki di Torino nel 1996. Direttori Antonio e Lee Mosca.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la versione per soli archi del terzo movimento dal concerto in La maggiore per violino e orchestra K219. Gli archi erano i bimbi dell'orchestra Suzuki di Torino nel 1996. Direttori Antonio e Lee Mosca. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, secondo movimento, adagio, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik.

Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. RNC, note di classica. Massimo Nosetti, Suite o Figli et Figlie. Domenico Severin, alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.

Di Massimo Nosetti abbiamo ascoltato la suite O Fili et Filie. Domenico Severin ha eseguito alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza. Notte di classica. Domenico Cimarosa, concerto in do minore per clarinetto e archi. Introduzione larghetto, allegro, siciliana, allegro giusto. Edward Brunner, clarinetto. Münchner Kammerorchester, direttore Hans Stadelmeier.

Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il concerto in do minore per clarinetto e archi. Edward Brunner, clarinetto. Münchner Kammerorchester, direttore Hans Stadelmeier. RNC, note di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, La grotta di Fingal, Ouverture dalle Ebridi, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato La grotta di Fingal, ouverture dalle Ebridi, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner. RNC, note di classica. Daniel Gottlieb Steibelt, tema con variazioni dalla sonata opera 71 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

Di Daniel Gottlieb Steibelt abbiamo ascoltato tema con variazioni dalla sonata opera 71 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa. RNC, notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

altre teste, altre corone, altra musica. Georg Friedrich Händel. Da Salomone, arrivo della regina di Saba. Complesso strumentale Archi di Budapest, direttore Béla Bánfalvy.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato da Salomone Arrivo della regina di Saba, complesso strumentale Archi di Budapest, direttore Béla Banfalvi. Henry Purcell, La regina delle fate, atto primo. The Amsterdam Baroque Soloist and Choir and Orchestra, direttore Ton Koopman.

0: di Henry Purcell abbiamo ascoltato The Fairy Queen, la regina delle fate, The Amsterdam Soloists, Choir and Orchestra, direttore Ton Kopman. C'era una volta, in memoria di un'orchestra e di un coro, orchestra e coro di Torino della RAI. Wolfgang Amadeus Mozart, Tamos, Re d'Egitto, musiche di scena per soli, coro e orchestra, per il dramma di Tobias Philipp von Gabler, K345, versione ritmica di Fedele D'Amico. Yolanda Meneguzer, soprano, Elena Ziglio, mezzo soprano, Tommaso Frascati, tenore, Leonardo Monreale, basso, Maria Grazia Marescalchi, Fernando Caiati, voci recitanti. Orchestra e coro di Torino della RAI. Maestro del coro Ruggero Maghini. Direttore Carlo Maria Giulini.
1: Il dramma si apre con una grande scena corale. Nel Tempio del Sole, a Eliopi, il pontefice, i principi, i dignitari, il popolo sono riuniti attorno al ventenne Tamos, che raggiunta la maggiore età sta per essere incoronato re, e invocano benedizioni su di lui e sull'Egitto.

Un manifesto è stato affisso da mani ignote sulle porte del Tempio. Il manifesto annuncia che Tarsis, la figlia creduta morta dello spodestato faraone Menes, è viva. Ora a lei spetta il trono e allo sposo che ella vorrà darsi, non già a Tamos, figlio dell'usurpatore. La notizia è portata a Setos, il pontefice, dai due suoi amici più fidi. Costoro sono i soli a sapere che Satos è in realtà Menes, il faraone che tutti dissero assassinato, e lo incoraggiano a svelarsi approfittando dell'occasione. Ma Setos, che non crede alla rivelazione, rifiuta. Già a suo tempo preferì rinunciare al trono piuttosto che alimentare una guerra civile. Ora stima Tamos il migliore dei sovrani, farà di tutto per aiutarlo contro gli ignoti ribelli. Dal canto suo Tamos mostra spirito non meno disinteressato. Dichiara fin d'ora che se la pretesa Tarsis dimostrerà la sua identità, il trono le sarà ceduto pacificamente. Ed ecco ora i cospiratori. Sono Feron, un principe ambizioso, e Mirza, la donna che ha segretamente allevato Tarsis sotto il nome di Sais, fra le vergini del Tempio, tenendo celato alla fanciulla il suo vero essere. Mirza si propone di svelarle ora la verità, ma solo dopo averla persuasa a scegliersi come sposo il principe Feron, dunque per dare il trono a costui. La musica che segue si lega alla risoluzione dei due complici nella finale battuta di Mirza, che dice: Mirza è una donna che non trema, e tu sii uomo, conquistare il potere o perire.

Atto secondo. Tuttora ignara del suo vero essere, Sais ama Tamos e senza che ella lo sappia ne è riamata. Ma l'intrigante Mirza le fa credere che Tamos ama invece un'amica di lei, Miris, e al tempo stesso fa credere a Tamos che il cuore di Sais batte non già per lui, ma per Feron il principe. E Tamos tristemente si rassegna, non tenterà di violare i sentimenti altrui. In questo stato d'animo è raggiunto dalla notizia che le prime prove sull'identità dei ribelli sono tutte contro Feron, cioè l'uomo in cui egli fida di più. Ma anche qui il re virtuoso non cede al sospetto e rifiuta di tutelarsi comunque. La musica che conclude l'atto vuol riferirsi appunto al contrasto fra gli opposti caratteri dei due, la falsità di Feron, la sincerità di Tamos.

E davvero la sincerità di Thamos non ha limiti. Nell'atto terzo, in luogo di far sorvegliare Feron, il re s'affretta a metterlo in guardia contro le accuse che stanno sorgendo contro di lui e alle quali dichiara di non credere. Feron ne approfitta per mandare avanti con Mirza il complotto. Anzitutto comunica a Setos che Sais è Tarsis, la figlia di Menes, legittima erede al trono, e Setos, ignaro del suo disegno, promette la sua solidarietà, certo com'è che non ci sarà conflitto perché l'onesto Thamos, conosciuta l'esistenza dell'erede legittima, rinuncerà al trono. Quindi i due cospiratori rivelano la verità a Sais stessa, facendole intendere che suo dovere è ormai di scegliersi come sposo Feron, portandolo così al trono. Ma la fanciulla smarrita chiede tempo a riflettere e si sottrae alle loro insistenze. Ha intuito l'intrigo. La musica che conclude l'atto si riferisce nelle sue prime battute al finale colloquio dei due complici, decisi a raggiungere i loro scopi, se necessario, con la violenza. Ma prosegue subito come inizio del successivo atto quarto, che ci presenta la fanciulla sola nel tempio e accompagna il soliloquio della sua decisione di rinunciare al trono e votarsi alla divinità.

0: Saissa appare nel tempio, si guarda attorno.
1: Non c'è nessuno, le porte sono chiuse. Nulla impedisce il mio proposito. Ma compierlo mi sarà lecito. Appartiene Saissa a se stessa.

dalla dimora degli immortali getta uno sguardo su tua figlia e dissipa il buio che la circonda. Mostrale che cosa il bene dell'Egitto esiga da lei. Sì, tu già m'ascolti, già il mio proposito si ravviva in me. Tu stesso me lo ispiri. Strumento dei traditori, per mio mezzo sarà tolto lo scettro al migliore dei principi. No, resterà nelle sue mani. Egli non può dividere il trono con la figlia di Menes, nessun altro lo potrà. E sia, ecco il mio voto solenne, Dio dell'Egitto, accoglilo. Sole, io mi consacri al tuo sacerdozio.

Appunto in questo momento la fanciulla è sorpresa da Thamos, che ne è atterrito, e non può più fare a meno di confessarle i suoi sentimenti per lei. Tanto più angoscioso diviene il suo stato quando Setos gli rivela chi sia in realtà Sais. Thamos vorrebbe ormai abdicare, ma il pontefice lo dissuade, persuadendolo che la sua abdicazione sarebbe la rovina di Sais, di lui, di tutto il paese. Nuove notizie del complotto di Feron arrivano infatti. È provato che il principe è deciso ad afferrare la corona con qualsiasi mezzo e che le vite degli onesti sono minacciate. Tutti sono smarriti. Soltanto Setos conserva il coraggio, esortando ognuno a fidare nella divinità. La musica che segue, a conclusione dell'atto quarto, vuole esprimere anzitutto lo smarrimento generale e poi la patetica implorazione dei minacciati al soccorso divino.

L'inizio del quinto atto trova tutti riuniti, come all'inizio del dramma, a invocare la divinità nel tempio e a proclamare Thamos re.

Setos, il pontefice, secondo la legge chiede a Thamos se è disposto ad accettare gli oneri che l'ufficio gli impone e al popolo se qualcuno abbia da fare obiezioni e porre condizioni alla nomina. Sorge allora Mirza, la quale rivela l'identità di Sais come figlia del faraone spodestato. La rivelazione è confermata lealmente da Setos e provoca l'abdicazione di Thamos in favore di lei. Tutti attendono dunque di sapere il nome dello sposo che l'erede legittima sceglierà. Ma l'eletta dichiara di essersi votata al sacerdozio e perciò di rinunciare al trono. Questo provoca il furore di Feron, che estrae la spada e chiama il popolo alle armi per conquistarsi comunque il potere. Ma il popolo, già tendenzialmente avverso a lui, è frenato dall'estrema rivelazione di Setos, che si dà a conoscere come Menes, il sovrano che tutti credono assassinato da 18 anni. È la sconfitta dei ribelli. Mirza si uccide. Feron è tratto via e finalmente il risorto Menes scioglie la figlia dal voto in quanto pronunciato senza l'assenso del padre. È lei dunque l'erede e il suo sposo sarà Thamos. La conclusione musicale, con l'iniziale ammonimento del pontefice ad accogliere la giustizia divina, è celebrazione del lieto fine.

0: Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo trasmesso Tamos, Re d'Egitto. Musiche di scena per soli, coro e orchestra per il dramma di Tobias Philipp Gabler, K345. Versione ritmica di Fedele D'Amico. Yolanda Meneguzzer, soprano. Elena Ziglio, mezzo soprano. Tommaso Frascati, tenore. Leonardo Monreale, basso. Maria Grazia Marescalchi, Fernando Caiati, voci recitanti. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI. Maestro del coro Ruggero Maghini. Direttore Carlo Maria Giulini. Abbiamo trasmesso C'era una volta, in memoria di un coro e di un'orchestra. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Altre teste, altre corone, altra musica. Wolfgang Amadeus Mozart. Messa dell'Incoronazione, K317. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Margaret Marshall, soprano. Anne Murray, contralto. Roger Scovicrump, tenore. David Wilson Johnson, basso. David Briggs, organo. Choir of King's College, Cambridge. English Chamber Orchestra, direttore Stephen Cleobury.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la messa dell'incoronazione K317. Margaret Marshall, soprano. Anne Murray, contralto. Roger Scovey Cramp, tenore. David Wilson Johnson, basso. David Briggs, organo. Choir of King's College di Cambridge. English Chamber Orchestra, direttore Stephen Cleobury. Coppia dei gemelli imperiali. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 19 in fa maggiore K459 dell'incoronazione. Allegro, allegretto, allegro assai. Orchestra Filarmonica di Torino. Solista e direttore Jean-Bernard Pommier. Registrazione del 13 gennaio 1998.